I share one master in the

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Radio Amplice 24 invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amplice 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
2: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di appunto iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno della Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io, essendo il presidente del Leone d'Oro, abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, dallo sport, dalla pace, dall'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità, e ognuno in questo settore c'è un presidente. Sono qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
3: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMICS, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati,

associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che lo ha portato alla presidenza della FIDIT, la Federazione Internazionale della Disabilità.

grazie al vicepresidente Bruce Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio.

quello che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti

0: territori con noi e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale e quindi mi fa piacere averlo ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di anni.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però

per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei continuamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido.

informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANNIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANNIC 24. Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.

0: H24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.h24.it.
1: La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria. La terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche PC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi di passando.

Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15.

0: Radio Amici 24.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

fare squadra.

negli anni nasce la FANDA, federazione tra le associazioni nazionali dei disabili. Si inizia a ragionare con le forze unitarie e alle

Ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del lavoro

0: ANMIC è l'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Lo sport di Radio Anic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anic 24.

bilancio sociale AMICE, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMICE su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Fagano, presidente della rete associativa AMICE e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.

0: www.sandwich24.it.
1: Diventa social manager. Richiedi la tessera online. Visita il sito amici24.com e clicca su tesseramento. Amici, dal 1956.

5 marzo, mercoledì, parliamo di barriere architettoniche. È un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e che in quest'ultimo, diciamo, periodo sta sempre più assumendo un significato particolare. Perché? Perché come vi avevo già accennato, noi ci stiamo, diciamo, orientando su questo tema in modo significativo. Il nostro dipartimento

hay que pero hay que guardar en qualche cosa che riguarda soprattutto i piani territoriali e in particolare i comuni, perché sapete bene che i comuni hanno

dell'inizio di otto e creando luce di natura. Ma tutto questo lo vedremo, perché vi è addirittura del paradossale, così amarezza del paradossale nel comportamento dei vari politici, come della nostra pensione.

qualcuno non rispetta le regole.

0: contro di tutto quello che stiamo realizzando. È altrettanto vero però che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, l'accessibilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei parquing, anche la competenza specifica sui parcheggi, beh, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale, o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere, si provvedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare, quello che richiede. Ora io parlo dalla considerazione che i nostri amministratori funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove si operano in ragione degli interessi generali della collettività. Ma quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a continuare con gli interessi di natura economicistica del comune che amministra in quel momento, beh allora
1: Annemice 24
0: a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare a Perugia. Beh, noi non abbiamo un comune che abbia una sola identica visione per quanto riguarda il cosiddetto stallo per i parcheggi, stallo per i disabili, ma anche i parcheggi per tutti i cittadini che devono poter parcheggiare all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza che ha la competenza su questa provincia, che è il comune di Caserta. Bene, a Caserta

Finalmente voy a Twitter y descubrieron que la gente que tiene esa región es la rodilla. Tú ya sabes, se te pide mi soy Willy. Si de hecho no son tanto y termino que no muchísimo. Allí te vi, ci deve pensare. Alle persone con disabilità che non possono scendere dai marci a piedi. Già l'inciviltà delle persone molto spesso travalica quelle che sono e che è il vivere civile e quotidiano.

E allora gli interessi musicistici di ogni comune vanno oltre quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una collettività. Non ci si deve poi lamentare se il cittadino si allontana sempre più dalla politica, se il cittadino

troviamo a dei degli difficoltà oggettivi. Ci sono delle città dove le strisce blu sono state realizzate sul marciapiede. Si sa che sul marciapiede non si può assolutamente parcheggiare, a meno che non vi è la striscia blu. E sto parlando di città molto importanti, La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso, noi dobbiamo garantire degli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare su marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina, pensate ad una mamma

pensate ad una persona a ridotta mobilità che deve passare sul marciapiede e che lo fa anche con una certa difficoltà. Pensate a tutto questo, noi soltanto perché dobbiamo garantire lo stallo alle macchine, lo facciamo mettere, diciamo, si detrisce sui marciapiedi. Se questa è la giustificazione, onestamente parlando, io non posso neanche scolarizzare, perché non posso neanche pensare, non posso neanche capire che le persone o che gli amministratori si giustificano, non lo sapevamo, verificheremo, guarderemo, valuteremo, diremo, ma basta poco. I vici ci sono per la strada, o dovrebbero esserci per la strada, basta mandare i vici per fare dei controlli, basta prendere un metro per vedere se gli stati sono a norma. Un metro, non bisogna prendere certamente. E mandare i tecnici comunali, ma se proprio non ci volete mandare i tecnici comunali, mandateci i vici con il metro. Altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza media di poterlo andare a prendere le misure di prevenzione, perché sicuramente saranno molto più precisi di tanti e tanti altri cittadini che dovrebbero farlo questo controllo per dovere. Bene, il nostro appuntamento termina qui. Mi auguro che si sveglino sempre più le coscienze dei cittadini, perché è una situazione veramente poco dignitosa. Termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione. Ci risentiamo.

0: direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

importante, soprattutto perché si comincia ad analizzare l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico, per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda la scuola e l'inclusione scolastica. Sappiamo bene che i nostri dati naturalmente si riferiscono sempre all'anno precedente, non certamente all'anno in corso di 2023-2024, anche se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma i nostri dati si riferiscono addirittura all'anno 2023. Questi dati ci portano a dire che il sistema, questo sistema di disabilità in scuola, ogni anno si arricchisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che, diciamo, si afferiscono presso, diciamo, i nostri istituti. Sappiamo anche bene che una difficoltà della quantità e naturalmente sappiamo anche che ci sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo, parlandone, diciamo così, anche alla luce di quelle che possono essere le intenzioni future, e lo faremo

rispetto all'anno precedente, mi riferisco in questo particolare

0: presso la
1: ANMIC 24
0: della popolazione. In generale però di queste disabilità, di questa disabilità consideriamo che non è infrequente la presenza di disturbi diversi e non soltanto di disturbi mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese 128.000 con un rapporto di un insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che un alunno e mezzo, diciamo che il rapporto secondo quelli che sono i canoni diciamo previsti è rispettato, ma purtroppo però dobbiamo dire che di questi 228.000 insegnanti 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo incominciare a rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi sì di tecnologie educative però purtroppo in taluni ambiti territoriali mancano sia in misura adeguata a queste tecnologie e questi ausili specifici, manca qualche volta anche la effettiva specializzazione o la effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti, perché le tecnologie educative sono in continua evoluzione ma nei fatti non sono ancora molto usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi e delle scuole tutti gli insegnanti ne fanno uso, mentre nelle restanti scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in alcune circostanze è completamente assente l'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Solo il 7% dell'intero corpo docente si avvale di nuove tecnologie e naturalmente questo crea non poche difficoltà. Ecco perché noi insistiamo a dire che è necessario un apporto qualitativo completamente diverso. L'inclusione scolastica non deve più essere vista soltanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo di tutte quella capacità del nostro sistema scuola, la capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema scuola perché il percorso possa possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle nostro territorio e soprattutto in presenza di quegli ambiti territoriali che sono
1: ANMIC 24, la radio vera che accetta il vero.

Mais...

0: Dal 1956, a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina.

0: Alessio Resa la possibilità.
1: Anna Mice 24.
0: Con la assieme alla pubblica amministrazione i progetti appunto anche coprogrammazione che in Sardegna abbiamo sperimentato con un protocollo di intesa con l'assessorato ai trasporti per erogare servizio

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: l'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Oggi voglio invece sottolineare un tema che c'è

annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che è un particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione è

violenze di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la politizzazione che noi condanniamo sempre, sia per le confronti di chiunque viene, diciamo così, perpetrato questa assurda

sì, certamente.

soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando un proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Ecco, su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poter riportare a casa i nostri cittadini. Ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società, ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo, perché l'inclusione delle persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità, deve avvenire in modo significativo, importante, senza se e senza ma, senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della casacca che in quella politica, che in quel momento si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di incidere dal punto di vista culturale e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso una azione culturale che è significativa, che è importante, ma chi deve è preposto alla salvaguardia, all'integrità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare questo. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso la informazione, perché vogliamo sensibilizzare attraverso, diciamo così, dei moduli che andremo a realizzare su piattaforma naturalmente, o anche in presenza nelle scuole, vogliamo realizzare, diciamo così, questo percorso culturale per far capire che la violenza nei confronti, la violenza in generale, lo ripeto sempre, perché ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei

e che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto. Ecco, su questo noi vogliamo appuntare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dei lavori. Ve l'avevo già anticipato nel corso di una trasmissione quando ho fatto un pochino il punto, diciamo sì, dell'azione che Anna ci svolgerà nel 2025, lo svilupperemo in modo significativo proprio nell'anno 2025, con momenti di incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto e ti daremo il massimo risalto. Naturalmente il tempo è in calza e quindi mi dicono di chiudere qui e io lo faccio ringraziandovi per l'attenzione, augurandovi un buon proseguo di trasmissione, dandovi appuntamento per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che se ritenete di dover aderire alla nostra associazione dandoci ancora più forza, dandoci maggior sostegno proprio perché l'associazione su tutto il territorio nazionale, negli ambiti territoriali provinciali, negli ambiti territoriali regionali e a livello nazionale possa svolgere la sua funzione, diciamo così, significativa a tutela delle persone con disabilità, questa forza ci deriva dal vostro sostegno, dalla vostra adesione. Noi siamo un'associazione che non percepiamo, se non proprio residuale parte contributi pubblici, né li chiediamo. Io penso che i contributi pubblici devono servire ed essere indirizzati verso la categoria che rappresentiamo. Piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione, preferisco dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato, continueremo a chiedere, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione ed ecco su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 70 anni a questa parte circa. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il vostro incoraggiamento perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioriamo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivi.

0: su Amici24.
1: Amici24.
0: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: Amici24.

0: Radio Annic 24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annic 24.
1: Diventa anche tu socio Annic. Presso le nostre sedi presenti.

Sappiamo che anche nelle altre fasi cui la condizione di disabilità non è soggetta alla sperimentazione dal punto di vista valutativo, ma è soggetta a nuova fase istruttoria, a nuova fase amministrativa, sanzione, eccetera, rischiano di essere più passati. E allora, tale condizione soggiungono, i medici scientifici devono dovranno tenersi retti

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24.
2: In che misura, in che modo, quanto sarà la durata di una visita? Sono, diciamo sì, richieste che abbiamo.

profumata dell'Oreal. Mi vendono i piedi sopra Dolly Fox. Lo spazio è solo un'illusione, lo piega come fosse di cartone. E

Le dimensioni.

0: Se solo avessi la
1: DeLorean, diciamo su deficienze, e cercando comunque il modo di

0: Anmic 24.
1: Un'emozione continua.
2: Sono gli anni dei fatti di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus e dell'inizio di un pontificato, quello di Carlo.
3: Mi chiedi cosa, ti dico cosa, è forse l'amore o solo l'inizio di un altro racconto da aggiungere ad altre storie. Ho visto cosa dentro agli occhi tuoi, la paura di amare.

0: Detto questo, noi siamo convintamente d'accordo che la legge andrà in...
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale. Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Amici 24, sempre con te.

0: 56 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi

0: L'ANMIS è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: saranno messe in campo. Noi come Annamich, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande
1: Annamich
0: storia, una
1: 24.
0: Storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta e quindi un grande apprezzamento al Presidente Provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
2: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Clini è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Clini, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Clini sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno ed è giusto ricordare poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Annamich dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale e umano del dottor Clini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, tendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver convertito la mia formazione umana e professionale.
3: E siamo felici di essere qui, come famiglia Clini, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'Annamich e poi

0: perché avete attuato il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMI hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata posta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stato espresso molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti
1: con
0: il nostro
1: ogni giorno,
0: veramente amico
1: 24 ore al
0: fino
1: giorno,
0: a nostro Giovanni,
1: 7 giorni perché... su 7.
0: Padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Lazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradotta.
1: www.anmic24.it.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC in forma. Nella puntata di oggi, del 29 gennaio, dobbiamo un attimino focalizzare la nostra attenzione

nessuno dell'associazione aveva già fatto agli albori di questa riforma, ma soprattutto partendo anche dalla valutazione e da un punto di osservazione certamente privilegiato per la nostra associazione, avendo partecipato e partecipando a questo processo ormai da più di qualche decennio. E quindi lo vedremo con attenzione, quali potranno essere i livelli di valutazione che ci potranno, diciamo, su cui potranno manifestarsi e quali, ammetto del fatto che le criticità le abbiamo già evidenziate nella puntata precedente, ma oggi andiamo a fare un'analisi un po' più approfondita di tutta la questione.

0: meglio trovati in questo nuovo appuntamento di Amici e Conforma. Certamente la nostra attenzione in questi giorni non può più, diciamo così, orientarsi su questa organizzazione che si può partita in nuove province, ma non può non avere una valenza profondamente politica. Noi siamo siamo e abbiamo sostenuto questa riforma perché questa riforma andava in quella direzione e ancora oggi noi siamo convinti che lo spirito iniziale della riforma e lo spirito della prima manifestazione la riforma si è manifestata certamente era un qualcosa di
1: Amici 24
0: poi nel pazzo uno sfistolato.

passano, cosa se sincronizzassero i loro

fondamentali dell'espletamento del servizio e chiudere con un clic.

0: direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caravaggio.
1: Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Trasporto di questa conferenza possiamo dire sono state positivissime. Intanto ci hanno dato l'opportunità di ritornare a ritrovarci dopo un periodo di pandemia molto stretto. Infatti abbiamo ripreso in qualche modo le fila del discorso che sono stato fatto. Riguardo i lavori di questa quarta conferenza, abbiamo visto che è stata una prima sessione piuttosto intensiva. Il ministro della disabilità Stefani e il presidente nazionale dell'INPS e hanno partecipato, hanno illustrato la loro relazione, una bellissima relazione, e alcuni relatori sul piano nazionale che ripresa di esigenza e si è intervenuti sulla situazione stata una relazione e sulla non autosufficienza, quindi veramente una bellissima sessione. E la seconda sessione
3: Amit 24.

con la massima organizzazione di progetti, appunto, anche la coprogrammazione. E in Sardegna abbiamo sperimentato con il protocollo di per erogare servizio di, diciamo, dei benefici e riconoscere la regione sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, ma questa è la strada che possiamo seguire.

0: associati coinvolti in questa pandemia, e credetemi, fa paura. Fa paura perché persone giovani
1: Anmice 24
0: mancare

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

toutes les sera.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

diverso il suono dell'amore. Il cuore è lo stesso.

0: associativa Anche in forma. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:00 Radio Anni 24. Anni in forma, la voce della disabilità in Italia.
1: E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
2: Anni 24, la tua radio, la tua voce.

persona che ha bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi il tempo presente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia.

Salite su un po' 12, se vedete da 16 è questa cosa importante perché c'è un nuovo modo di abitare, ma da un numeri di persone chiamate a vivere non in agricoltura ma in montagna. Peraltro la legge molte vigilanti ha previsto in queste case delle zone di interesse naturale, ma

le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante il

0: dobbiamo lavorare che anche nella fase di sperimentazione e durante non siano richieste le funzioni assolutamente deleterie, perché restringono la possibilità di dare vita a questi percorsi.
1: The tide was high, on the presidente e a voi tutti a fianco la giusta direttiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai questo terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANNIC, gruppo forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri ceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti l'iniziativa generale per le ricerche.
2: Sì, capisco, finalmente il concetto di rete ANNIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti da un

0: con crítica, si es dispuesto a todo tu disculpe de los medios, tu ejercicio, tu hábito, tu meditación, el comportamiento, esperamos que sea una noticia, porque altrimenti qua la mia paura
1: stai
0: è
1: ascoltando
0: che
1: Anni voglia andare 24, verso il concerto con te ogni giorno 24 ore al giorno della, 7 giorni su 7
0: è un compito che l'Anis dobbiamo impedire come Anis, come rete nazionale Anis, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e

0: anche tu socio Ammix. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.ammix24.it e cerca la sede Ammix più vicina a te. Ammix, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Ammix 24 ti invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Ammix 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Quest'oggi parleremo di quelle che sono le attese per la famosa legge 5516, parleremo delle attività, quelle che sono state per vedersi riconoscere i loro giusti diritti, ed infine parleremo direttamente con il ministro per la disabilità Alessandro Locatelli sui tempi di attesa per questi famosi aumenti.
3: Ascoltando Ammix 24.
0: Professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Ammix. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Ammix 24.
2: Ed eccoci ritrovati in studio. Salutiamo il nostro ospite, il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Ammix.
4: Grazie.
2: Presidente Pagano, legge che mirava a supportare le persone con disabilità grave. Siamo nel 2022, così che grazie per la
4: nel 2016, quando la legge su

Thank you.

fugare. Purtroppo non sono fugare. Perché? Innanzitutto non riesco a fare una produzione, sia un progetto iniziale che poi una produzione professionale successiva alla prima fase. E allora si deve creare ancora più una produzione che abbiamo un progetto. Un secondo aspetto. Verso la residenzialità, quindi a creare le strutture, qui c'è stato un po' più necessario le risorse che si mancano per sviluppare tutta la parte successiva alla creazione del mondo e anche la progettualità della strutture a lungo termine. Questo è il contatto, no? Che si può sedare un po' più in un po' più grande. L'altro aspetto che ci preoccupa fondamentalmente è che la disabilità non ha dei patrimoni sufficienti perché possa entrare in un contesto tale che possa poi sviluppare il percorso. E quindi qual era la nostra?

0: gente pagata per il tipo di noi che ne avete parlato durante l'azione che si è finito in un'azione che non poteva evitare, visto che la città Alessandro e Capello si interviene. Vediamo un attimo, bellissima parte.
1: E io credo che il progetto di vita in realtà come uno strumento veramente che può non solo accompagnare le famiglie in una scelta di un percorso che tante volte tutto un po' con un voi. Penso che sia un modo per poter davvero rendere
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: E che guarda al loro futuro. Certo, io credo che debba essere costruito nel durare.

0: penso sempre per Almic 24.
1: Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.
0: Che di ottenere in futuro un fondo unico che possa rispondere alle esigenze delle persone con disabilità nei percorsi di vita autonoma e indipendente, prima di tutto, ma anche per garantire quell'integrazione sociosanitaria che diciamo mette a disposizione del progetto stesso di vita la possibilità di attingere a più fondi per garantire che una persona non

0: sia di relazioni, di affetto e anche poi ovviamente rispetto alla formazione, all'inclusione lavorativa, alla qualità della vita dei servizi sanitari, sanitari che riguardano la sicurezza.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha parlato di percorsi strutturali, ma anche di fondo.
2: Allora, per quanto riguarda nell'intervento del ministro, ha degli aspetti

intorno ai tavoli di confronto per poter rafforzare ancora di più un altro aspetto che ha messo in evidenza attraverso il quel fondo va integrato, quel fondo va aiutato, quel fondo va sostenuto, quel fondo va deve diventare un fondo strutturale, non può più essere soggetto alle pressioni più o meno politiche di una parte o dell'altra parte politica nel momento in cui si va a vincere. Noi siamo pienamente in linea con il ministro ha rappresentato la nostra collaborazione che sarà massima e diciamolo anche partendo da quello osservatorio finanziario che abbiamo perché la nostra protezione essendo così amministrata su tutto il territorio nazionale e una rete associativa naturalmente ha il

opportunità per creare qualcosa ancora di più grande, e cioè di portare il progetto di vita preteso così come i piani individuali previsti dal 328 a tutti e credere in quello che fanno.

0: io adesso sto andando in Sardegna, prima la cosa che farò anche in campagna, ma credo che ci siano dei territori nei quali noi abbiamo bisogno di sbloccare, di far capire che questi percorsi realmente possono essere utilizzati e un percorso appunto per il futuro di tutte le persone con disabilità.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: L'occasione della legge 112 per sperimentare dalle palestre di vita alla vita autonoma e indipendente.
2: Presidente Pagano, lei ha ascoltato il ministro Locatelli, ha parlato di territori da sviluppare, ma soprattutto
3: la pioggia che cade.
2: 6 anni.
3: Spero mia figlia sia uguale a sua madre.
2: Dovremmo attendere ulteriore tempo.
3: Stare come uno che di notte accende la televisione, sempre lo stesso film, la stessa scena, col volume a cannone.

0: e di fronte a tutto questo non può essere raggiunto, certamente non vorrei che passassero altri 5 o altri 10 anni nella stessa via di legge, una legge che opera anche la finita di da parte di questa amica di un'associazione, ma che direttamente queste forme attività che ci possono portare a rendere effettivamente.
1: Quando bevo ci credo,
0: lo faremo continuando la nostra vita.
1: Io non farò come ha fatto mio padre.
0: Con il mito, la massima.

0: Stai ascoltando Anmic 24.
1: Il professor Lazzaro Pagano nella legge 112 del 2016, il famoso. In questa approfondimento vogliamo riportarvi una parte dell'intervista che abbiamo fatto al ministro Alessandro Locatelli, ministro per le disabilità, in merito proprio agli aumenti delle pensioni, argomento che abbiamo già trattato nella precedente puntata di Anmic Informa Magazine. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo quali sono gli importi e le regole per poter usufruire di quell'importo. Innanzitutto, per poter accedere a questo beneficio economico, la persona deve aver avuto una percentuale dal 74 al 99%, in quel caso parleremo di assegno per validità, e l'importo è pari a 291,69 euro. Attenzione, per accedere a questo beneficio economico è necessario rispetto di due criteri. Il primo, essere in una fascia d'età tra i 18 e i 67 anni, e il secondo, non superare il limite di reddito lordo annuo personale pari a €5.010,69. Quindi, per poter accedere a questa misera pensione, passare il termine, bisogna rispettare questi requisiti. Nel caso in cui invece la persona abbia ricevuto dalla commissione medica un verbale di invalidità con il 100%, l'importo pensionistico della pensione

0: che sarà un 291,60 euro. Sì, esattamente lo stesso importo di 1,64 euro. Però la variazione è nel limite di reddito, che non è più di 5.010 euro previsti per chi ha una percentuale tra il 74 e il 99, ma parliamo di 17.050 euro e 40.100. Ovviamente vi ricordo che tra queste prestazioni, nel caso la persona sia il minore, addirittura lo fanno sul delitto di differenza. Questo è un passaggio importante. Allora noi abbiamo chiesto al ministro per le disabilità Alessandro Locatelli innanzitutto quanto tempo si vorrà per l'aumento di questa pensione e soprattutto se ritiene giusto che ci siano questi limiti di reddito, come si vuole.
1: Ma sicuramente il tema dell'aumento delle pensioni di invalidità, invalidità parziale anche, è fondamentale. Io credo che questo governo nel tempo di questo mandato metterà mano sia a una riforma pensionistica in generale, ma soprattutto a questo tema.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

every day.

0: Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Thank you.

0: Anni c'è 24, sempre con te.
1: E di culturale, e quindi anche su questo stiamo svolgendo un'azione con il ministero, con i vari ministeri, con i vari enti,

0: le 7 e 15 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione. State cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Anmice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Termice 24.
1: Gli anni 70 sono un decennio fondamentale dal punto di vista politico e sociale.

0: Beach 24. Oh no.
1: Diventa anche tu

0: Presidente, molto spesso si sente parlare di non ho pensato a te. Familiare. Qual è la differenza? E che tipo di cose?
1: Non riesco a svegliarmi e sapere che ora non ci sei.

0: fare la distinzione tra servizio.
1: Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: Diritto che vada a tutelare le persone, i familiari, perché le famiglie non sono più in grado di sostenere questa situazione che si è aggravata particolarmente dopo la crisi, con la crisi pandemica e dopo la crisi pandemica. Quindi,
2: tutte le volte che parlo di te,
0: ma definire attentamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura del caregiver familiare. Per noi è fondamentale. Presidente, la tutela giuridica è uno dei problemi che è stato evidenziato anche dal ministro per le disabilità Alessandro Locatelli, intervenuta durante un incontro tenutosi presso la sede Amic della Campania. Ascoltiamo questa brevissima
3: in gola, sulla questione dei caregiver, sicuramente anche in questo caso.

0: non lasciato fare tue mani. Non avere tutti i giorni uguali.
1: L'anima ha
0: rimarcato che troppe volte menti sotto i piedi. L'anima
1: di rispondere e di tracciare il percorso che
0: desideriamo
1: avere e seguire per dare giusto
0: che a volte ti fa ragionare
1: e quindi

0: carico e lo stress elevato. Oltre a tutto il resto,
1: anima, in questa vita
0: adesso,
1: c'è bisogno di più anima.
2: Presidente,
1: per sopportare quello che c'è intorno, l'anima che io ho lasciato fare te.
3: Perché siamo confortati?
1: No.

0: ti tiro fuori quando nomi che di l'anima
1: di un percorso che possa anche che potessimo ragionare
0: anche se hai voglia di lasciarti andare.
1: Dico al Parlamento e lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte, quindi significativo sarà il passaggio parlamentare, perché essendo più opportuno un passaggio parlamentare piuttosto che un intervento di natura governativa, perché il governo di natura governativa nell'emergenza certamente è importante l'intervento, ma se vi può essere una rappresentazione parlamentare forte, significativa di questo aspetto del riconoscimento è fondamentale importanza. Quindi da questo punto di vista ottimo quello che avete visto, certamente dobbiamo rendere fruibile una situazione che sta diventando insostenibile, cioè rendere più fruibile, rendere applicabile una situazione che purtroppo vede tante famiglie soffrire in modo abbastanza marcato.
2: Ogni giorno su Radio Anmich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
3: Insieme gli anni 90, visti dal mondo.
4: Anmich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it.
5: Gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione tra una pesante crisi finanziaria

suonare come forza unitaria dal Pala Euro va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Nel caso, nel decennio, arriva uno dei traguardi più importanti per l'anno, il varo della legge 68 del 99.

0: Presidente, eccoci ritrovati nello studio dopo questa bellissima musica che riguarda 90 persone con disabilità, le battaglie, la ricerca della tutela dei propri diritti, un qualcosa ovviamente che non è passato in secondo ad Amnici, che è stata protagonista proprio in quegli anni.
1: Ma io, ripeto, gli anni 90 sono stati

0: e su. La legge delega riuscirà ad omogeneizzare.
1: Tra qualche minuto il GR di radio Amici 24.
2: Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it. Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
3: Il Consiglio dei Ministri che sta facendo l'iter di confronto delle varie commissioni, poi farà un iter di confronto anche ministeriale. Poi c'è il decreto attuativo per la semplificazione, diciamo l'accessibilità nella pubblica amministrazione.

0: dobbiamo avere anche esperienze di vari garanti che si sono trasferiti in territorio, secondo il garante regionale, naturalmente non molta, diciamo, siamo molto scettici su questa punta. Certamente vogliamo lavorare,
1: la radio vera per gente vera,
0: migliorato e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo a inserire nel nostro ordinamento. Forse per noi non

ancora più pregnante rispetto alla funzione e al ruolo che svolge oggi, dall'altra parte c'era la possibilità di individuare nelle associazioni

0: grazie Presidente Pagano per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i nostri radioascoltatori e naturalmente l'augurio di buona notte.
0: Non andate via, ricordatevi che potete rivedere questa puntata direttamente sul nostro sito anche 4.com o anche sul nostro

della legge 68-99 e quali sono le motivazioni per cui attualmente le persone disabili hanno enormi difficoltà a poter trovare un posto di lavoro, e parleremo anche cosa ritiene di fare in merito a una riforma.

ed eccoci ritrovati in studio dopo aver ascoltato le notizie presidente nazionale Ami e l'intervento del ministro per le disabilità Sandro Locatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura garante per le disabilità, alla legge delega, ma anche

saranno le iniziative che il Ministero tenderà all'interno in campo per risolvere il problema, cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare lavoro attraverso il collegamento mirato, seguendo quello che è la legge 68/1993. Il partiamo subito dall'articolo 1 della legge 68/1993 per inquadrare precisamente lo spirito di questa legge. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili

0: 2, in versione di Vario di Guerra, in Vario 5 di Guerra e in Vario. Tenuto conto quindi dell'articolo 1, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 dell'articolo 68, che inquadra precisamente le percentuali meno dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie proprie. Credo che sia abbastanza chiaro l'articolo 1, non solo per i destinatari, ma proprio per lo spirito questa legge, la legge 68. Un passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori aderenti alle categorie protette che i datori
1: sono le 7:48 minuti
0: e del privato devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente del caso in cui l'azienda al suo forza lavoro abbia un numero tra 15 e 35 dipendenti.
2: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebriani. In Venezuela la guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinyuvka della Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezov, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
3: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Mitch 24.

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmich, la scogliera Anmich di Salerno. 24. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'Anmich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmich, ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata inaugurazione del lido balneare Anmich, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Anmich lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza l'Anmich ci mette il cuore.

che è una struttura che nacca a palla forza, come se è come da etico, come nacca a palla forza, come l'anno scorso e adesso

0: sia punto di vista personale che dal punto di vista
1: meteo di radio Amnic 24
0: all'Amnic,
1: la mattina alle ore
0: 5,
1: 7
0: dove
1: e alle 9
0: dico sempre, sì,
1: al pomeriggio con gli aggiornamenti alle ore 17 e alle 18,
0: insomma, tutti
1: di sera
0: poter
1: con le
0: mare,
1: previsioni del giorno dopo
0: città,
1: alle ore 20 e alle ore 22
0: di poter godere
2: Amnic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Amnic Presidenza Nazionale, Amnic 24.
3: Questo stabilimento balneare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portava ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido per portarli fino in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, un giornale di relax, solo di relax, che all'invalido a volte serve molto molto.

0: L'AMICI è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'AMICI conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'AMICI presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità. E adesso ascoltiamo l'intervento del presidente nazionale AMICI e FAND, professor Lazzaro Pagamo, durante la giornata di inaugurazione.
1: Anche quest'anno, benché le restrizioni dovute alla
2: AMICI 24,
1: anche quest'anno stiamo facendo ripartire l'attività balneare che da 6 anni in Cina di Salerno gestisce l'amministrazione, riapre ufficialmente

come anni più pensati gli anni eccessivi di territorio nazionale, svolge una quantità di attività, PSL in particolare ci rivolgiamo a quello che può essere definito di

sappiamo bene che ci troviamo in un momento particolarmente difficile, tra 2 mesi difficile, ripartiremo e naturalmente dopo devo anche annunciare che l'anno internazionale completamente colto al cuore questo presidente per il 17 luglio a Roma, una conferenza, la terza conferenza nazionale di quattro dirigenti territoriali di Anic, proprio per sviluppare

speranza, che sarà l'associazione tra i più avviata verso la prima del settore, quindi ci allontana dalla partenza. Non siamo noi, siamo sul sito di Italia, partenza e dal 1° di giugno noi siamo una rete associativa, quindi con la sede centrale

0: nella così occhio di terra tutto occhio di mezzanotte e andrà a ripetere tutto il sistema e tutto la massa. Quello che posso garantire che abbiamo avuto già spero che 15, 16, 17 potranno essere iniziati ancora in modo più manifesto, perché comunque all'interno di questa riforma l'unica cosa che non è in discussione è la presenza dei medici.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.

0: questo progetto ogni anno, una cosa di cui ci siamo piaciuti molto. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione balneare altrettanto serena, felice e spensierata per certi aspetti. Ne abbiamo bisogno poi a sempre di partire degli altri temi che non possiamo certamente abbandonare, ma naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale, in onda ogni ora dalle 7:45 a mezzanotte e 45.
2: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che

0: 24 presenta
1: Music Express. 24. In viaggio ascoltala con la dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
0: E giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.

questo è stato soprattutto un vantaggio per alcune categorie particolarmente fragili, cittadini, ad esempio gli oncologici, che nel periodo del lockdown avrebbero sicuramente sofferto una maggiore esposizione rispetto all'emergenza pandemica. Sull'indicazione introduttiva e

0: attraverso quello che è stato l'iniziativa del legislatore, cioè l'articolo 29 ter della legge 120, che ha dato la possibilità appunto di poter redigere gli atti, quindi non disturbare in alcun modo il cittadino in quelle condizioni chiaramente gravi e che quindi avrebbero posto comunque il paziente in una condizione molto difficile. E stiamo oggettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere certificazione produttiva in questo ambito di pazienti particolarmente, quindi di allargarlo in base alla situazione.
1: Grossa occasione soprattutto per i finanziamenti e l'impegno economico che arriva a dare l'Europa. Avremmo preferito un impegno più a larga scala che affrontasse altri problemi di disabilità e non soltanto quelli relativi alla vita indipendente, alla riforma dell'invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Il problema dell'istruzione, dell'inclusione scolastica, del lavoro, della commissione, da questi due aspetti che è stato oggetto
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Da Alessandro Sgamma apriamo con il calcio, World Cup. Il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato: Milan, dopo Gonzalo Ramos, si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente. Il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni e da entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento: MotoGP. Ogura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Formula 1.

0: in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen. In terza posizione Antonelli limita i danni, ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio, a Silverstone. Tennis e Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito. Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne in campo Cocciaretto, Grant, Paolini e Derrani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket. Prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket. Due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: La libertà economica. Anmice 24.

0: a limitarsi semplicemente a valutare gli atti a disposizione e quindi emettere poi un giudizio. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizione di affrontare il quadro di un'attività medica tesa a dare esattamente il livello della patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più. Perché? Facendo l'esame degli atti non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi portare un medico di parte perché non c'è l'esame diretto. Questa è una delle grandi, grandi strutture di questa nuova procedura. Qualcuno pensa si tratti di una legislazione d'emergenza, ma in effetti non ci sarà inserito in una regolare norma di legge. Di conseguenza l'emergenza nulla è effettiva. Quindi ce la terremo perché il legislatore non deciderà di abrogarla. Anzi, per lì si diventerà obiettivamente un modo come smaltire oltre 1.200.000 frani, di cui 400.000 frani di professione, che stanno mettendo in serie di difficoltà di distributori e di conseguenza la frase è molto ma molto spinta. Sì, è vero, quando dietro invito per volte viene portato per sms o per telefonata l'interessa che non si presenta, poi arriva la raccomandata con l'invito a visita effettiva, là dietro invito formale di portato di farsi stessa di parte, però laddove c'è un avvento, laddove invece è interessante, preoccupato, se uno di telefonata si precipita a depositare qualsiasi altro abbia a disposizione molto non è proprio, ma certamente ci rendiamo conto che viene solo quella fase del medico inviato dal medico online, quindi in assenza di qualsiasi supporto clinico obiettivamente.
1: Un convegno veramente efficace, con cose veramente serie e che si possono attuare. Un grazie alla Giunta e al direttivo dell'ANMIS nazionale, e un grazie in particolare al nostro presidente Nazario Pagano, che ha coordinato magistralmente questi 3 giorni di convegno.
2: Ma anche ora una volta ANMIS ha dimostrato di essere presente sul territorio, di essere a difesa dei disabili. Il fatto di rivederci qui di nuovo, stiamo secondo me procedendo a una riprogrammazione anche delle nostre attività in funzione di quello che sarà il futuro per la disabilità.

0: su questo credo che l'associazione
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
2: Temi importanti che si sono affrontati nel dibattito di spessore, di qualità, e speriamo di andare avanti.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questa nuova edizione di ANMIC Informa Magazine, il loro protocollo di informazione sulla disabilità. Spoil it all by saying something stupid like I love you. Quest'oggi parleremo di scuola, educazione scolastica per alunni con disabilità e lo faremo con il nostro professor Pagano, presidente nazionale ANMIC, e il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. Poi rivedremo insieme un filmato sugli anni 2000, anni cruciali per il mondo
5: That was so much fun. That one I could just sing over and over.
6: Me too.
7: ANMIC 24.
8: Un'emozione continua.
7: Protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela.

0: sigla con il nostro ospite,
1: mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu.
0: Saluto caloroso al
1: un angelo caduto.
0: Bene Presidente, quest'oggi come abbiamo iniziato l'apertura parte delle scuole con disabilità, in 40 come cambiato il percorso di inclusione scolastica con disabilità e soprattutto in 40.

cosa che mi ha voluto aggiungere prima e che chiaramente ci contribuisce il nostro Stato, la nostra e il nostro paese, la nostra nazione, è stata la prima nazione in Europa a vivere in grandi costruzioni casi. E naturalmente avevamo un grande vantaggio rispetto a tutte le altre nazioni, dopo un tema di la normativa italiana.

0: quanto ai migranti, quanto anche ai presidente italiano, in questi ultimi tempi sono stati completamente nuovi, quali sono le risultati che ne hanno diciamo. Purtroppo in quest'ultimo periodo è stato introdotto il livello europei, noi come associazione di innovazione abbiamo dato un parere positivo, livello dopo diversi tavoli di confronto e dopo diverse critiche. Peraltro, quindi, delle piccole associazioni.
1: Stai ascoltando Anmich 24.

Una delegazione, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco, un sindaco

quindi aspettiamo anche la prossima giornata per capire se il modello è stato utilizzato per le componenti.

0: insegnanti di sostegno e la loro formazione.
1: Stai ascoltando ANMEC 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. ANMEC 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmec24.it.

0: I love to see you strut up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that.
1: Oh, yeah.
0: Talk that talk. Walk that walk.
1: Una fina piccola giova agli alunni, ma giova a tutta la città. Vorrei terminare con una dice, la persona che è il tuo compagno di banco, sia una persona con disabilità, o una qualsiasi altra, deve essere una risorsa per chi affidarsi, non un programma. Molto spesso all'interno delle classi le alunni
0: con disabilità
1: sono
0: soggetti
1: a prevaricazioni da
0: parte di tanti,
1: molto spesso sono
0: prevaricati.
1: Questo non sempre.
0: I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Or talk and walk and walk.
1: Why, yeah.
2: Anni ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Un contesto dove le barriere culturali, le barriere, diciamo così, religiose, le barriere o le differenze o le diversità.
3: ANMIC 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Andiamo in questa direzione, mettendo al centro delle discussioni l'alunno con disabilità, la formazione di un'insegnante, la continuità di anni, la stessa capacità degli insegnanti titolari di includere nei propri percorsi formativi anche l'alunna e l'alunno.
5: Come è cominciata, io non saprei.

bacio di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò

0: innalzamento della percentuale per ottenere
1: Anmice 24
2: Quando sei con me, già lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sai quante volte
1: azione,
0: ho cercato di volare via, lontano. Sembra facile questa vita che mischia tutte le carte. Noi bambini che pensano a ridere con dentro sogni giganti. E ci addormentiamo qui davanti a un film, non sai quante volte. Penso domani ce ne andiamo via.

0: al mondo.
1: Tra 5 minuti su Anime C24. It was like a nightmare.
2: It was like a nightmare. Ma cerchiamo di capire cos'è il 5. La legge 104. Il 104. Ma chi sono i destinatari della legge 104 del 1900?
3: Sono le 8 e 45 minuti.
2: A visita di accertamento si chiama
1: GR Animic 24. L'informazione allo stato puro.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le celebrazioni per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio di maggior successo, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace, un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
4: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano, dove una donna di 90 anni in carrozzina è stata investita da un'auto in transito ed è morta. Vano ogni tentativo di rianimazione, saranno ora i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.
5: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
4: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinyuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia a Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
5: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nella località di Nacital dello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno e dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.
4: I mondiali americani, l'Argentina fatica ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il 7 luglio ad Atlanta. Ancora segno Messi, i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari decisi dai colpi di testa di Assur e Eni, autogol al 55esimo. Colombia-Ghana, match valido per i 16esimi di finale dei mondiali, finisce 1-0 a Kansas City. Prossimo avversario dei sudamericani sarà la Svizzera.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Amic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24.
2: Vediamo insieme all'avventura di Dalibra. Aspetta un attimo, ogni due ore.

0: inside keeps screaming, I can't go on without you. It was like a nightmare.
1: L'età oltre 12 anni, famiglia e sono usati e adulta, spettano 3 giorni di permesso, mesi, frazionale. L'importante è ciò, novità che possono venire in permesso, assistere a una stessa, una città, infatti adulti, però altri.

0: vicina la vostra abitazione.
1: Armice 24, sempre con te.
0: Conosce quali sono i vantaggi. Li trovate anche sul vostro sito e quindi mi raccomando, affidatevi con fiducia a chi da anni, precisamente dal 1956, conduce le battaglie per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. E questo è tutto per questa edizione di Armice 24.

informazione sulla disabilità a cura dell'ANCE, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANCE24.

0: Radio Annice 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annice 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Annice 24.

0: Radio Annice 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

0: Flash 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Quindi l'attivazione del procedimento amministrativo avverrà automaticamente con

Inoltre tutta la certificata, il certificato medico e il certificato ex verbale originalmente firmati andranno ad essere acquisiti al fascicolo sanitario elettronico, quindi il cittadino non dovrà più assolutamente preoccuparsi di doverlo esibire, ma

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Responsabile Michele Caradonna.

storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno

promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor

generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIRC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'UNCE l'ha chiamata

0: la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Il Leone d'Oro mi conferisce il Leone d'Oro per i miei professionisti.

0: grazie al presidente Candalarisi, grazie al vicepresidente Luzzo Sarcinelli, naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di
1: Sono le 9 e 18 minuti.
0: Sociale. Credo che ci siamo riusciti.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia, una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale, non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito e i conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo, sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con la situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
2: Anmice 24.
1: Anmice 24.
4: Direttore editoriale Lazzaro Pagano.

Diventa anche tu socio Amnus. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amnus24.it e cerca la sede Amnus più vicina a te. Amnus, dal 1956

0: Kitu.
1: Viva il Tan Kitu, socio Amnet. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amnit24.it e cerca la sede Amnit più vicina a te. Amnit, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E le informazioni che...

0: che vede le cicatrici si vedono in mente qua, e in assenza di una visione chiara e precisa della
1: la notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.
0: La ricorrenza partita poi dal mese successivo alla presentazione. La ricorrenza e dal mese successivo alla data in cui si presenta la distanza. E quindi questo è un l'altra preoccupazione che noi abbiamo già rappresentato, perché abbiamo chiesto un incontro registrato nei giorni scorsi, venerdì scorso, e purtroppo che fine faranno queste persone che hanno fatto delle successi di casa. È vero che qualcuno non è, è vero

eccessiva nella della necessità, l'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del Pudas per i maggiori di ambiciotto, e beh, qui la situazione diventa particolarmente complessa, particolarmente complicata. Io mi auguro che chi è preposto istituzionalmente a intervenire lo faccia con la massima celerità. Quello che abbiamo visto con forza è stato un gruppo che ha assunto per certi aspetti anche di

0: adesso che purtroppo viaggiano su onde completamente diverse, su frequenze completamente diverse, e ognuno quasi come se lavorasse in una camera stagna del proprio, diciamo, sul contesto istituzionale. Questo non è possibile, i cittadini non possono ricorrere
1: la radio nera per gente nera,
0: l'amministrazione dello Stato, i cittadini non possono ricorrere i tempi di questa o di quell'altra istituzione. Quindi la preoccupazione è tanta, le conseguenze saranno, diciamo, sì, abbastanza impattanti sulla fascia dei cittadini che purtroppo dovrà subire questi ritardi, che dovrà subire queste criticità, che dovrà subire tutti quelle negatività che si potranno riverberare su di loro. E la preoccupazione maggiore aumenta anche in vista poi del 1° gennaio 2026, quando tutto il sistema sarà, tutto il territorio italiano sarà interessato da questa riforma.
2: Mi sono perso.
0: Le tabelle non sono ancora state emanate, le
2: perché nel cielo
0: la valutazione non sono state emanate, perché oggi stiamo parlando della criticità dell'avvio della fase amministrativa, dell'avvio del
2: profilo avanti,
0: ma poi dobbiamo capire come verranno fatte le valutazioni, come verranno fatte le valutazioni, su quali basi, su quali tabelle, per le patologie. E ahimè spero che non voglia qualcuno venire in mente di allargare il campo delle province su cui si dovrà andare ad attuare la sperimentazione. Se prima non facciamo un monitoraggio, se prima non facciamo una valutazione su quello che avverrà in queste nuove province, e siamo partiti già col piede sbagliato, difficilmente poi riusciremo a mettere a sistema tutta la norma anche per tutte le altre province d'Italia. E ahimè, se dovesse avvenire questo, che nel corso del 2025, così come si è sentito dire, sia dal contesto politico, sia dal contesto istituzionale, si è sentito dire che vogliono allargare le ci è da trapponare la pelle. Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento dove effettivamente si potevano creare le condizioni per realizzare un passaggio indolore, un passaggio soft. Invece tutto questo non è avvenuto, non si è, diciamo, si è manifestato, e le nostre richieste, ma erano richieste, diciamo, sì, sagge, improntate alla prudenza, provenivano da un osservatorio privilegiato che noi abbiamo su tutto il territorio nazionale. Siamo rimasti inascoltati, purtroppo, ripeto, è una vaga consolazione. Noi naturalmente non ci fermeremo, stiamo sollecitando tutti, le istituzioni, la parte politica, a chi di competenza, perché nel più breve tempo possibile siamo i soli
2: lontanamente da qui,
0: non avvertono questa necessità. Forse
2: sopra le nebbie dell'arte, io qui
0: in considerazione, ma io penso che fra
2: come un fakiro misto
0: sia aggravato
2: di giro,
0: perché ripeto,
2: e mi storco e contorco di guardo in un quadro,
0: ma è anche un problema di complessità nella
2: realizzazione del certificato,
0: e ahimè la mancanza di medici, o la mancanza di tempo che i medici hanno, o la mancanza di attitudine che i medici hanno anche a dover riportare determinate notizie che fino a questo momento erano di competenza di un'altra natura e di un'altra materia, purtroppo aggraveranno ancora la situazione. Staremo qui a vigilare, staremo qui a verificare, sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto, tutte quelle azioni anche sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che noi rappresentiamo. E quindi
3: tra 5 minuti su Armici 24.
0: Ma prima di salutare, prima di congedarvi a voi e darvi appuntamento alla prossima trasmissione.

0: esauriscono delle procedure. Quando si
1: sono le 9:46 minuti.
0: Molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tenere conto della realtà, del contesto.
2: GRA Match 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Discorso di Donald Trump al Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto il tycoon. L'identità americana, ha proseguito, è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Intanto Papa Leone ricorda l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti, ma anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi Leone visita Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
3: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo su Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
4: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente ieri pomeriggio il generale di divisione Diodato Abagnara, comandante della missione UNIFIL in Libano, che ha aggiornato la premier sulla situazione sul campo, sottolineando il ruolo chiave del contingente italiano e il più numeroso della missione. Meloni ha espresso vicinanza al personale UNIFIL, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto molto complesso.
4: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica.
3: Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei 16esimi di finale, oggi intorno alle 12. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GRA Match 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Match 24.
5: Rest in Union. Telegram for Mail Heart.

finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi di tempo.

scontri, saranno cacce coi cani e coi cinghiali, saranno rincorse, morsi e affanni per millenni.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.

che bell'inganno sei.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: strategia per quanto riguarda la creazione di barriere architettoniche, per quanto riguarda la reattività, la fluidità degli spazi e lo stesso anche la possibilità dei partiti, anche la competenza specifica dei partiti, beh, qualche cosa di verosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale, o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere, può, diciamo, si può vedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare, diciamo, quello che richiede il voto. Ora, io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove, diciamo, si operano in ragione di una, diciamo, degli interessi generali della collettività. Ma quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a combinare con gli interessi di natura economicistica del comune che amministra in quel momento, beh, allora a quel punto la situazione va a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare
1: Radio Amici 24, beh, noi non abbiamo un Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
2: Amici 24, un'emozione continua.
0: Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza che ha la competenza su questa provincia, che è il comune di Caserta. Bene, a Caserta

0: luce, certi indizi non si meritano nemmeno una fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
1: Ma poi le scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, bevi,
2: diversamente dalla

Tutto sulla pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.

0: Allora la domanda è questa: le promesse sono mille, mille, ma non serve siano mille. Una nuova causa possono essere create delle norme di natura generale all'interno dei quali, delle quali, della quale norma i comuni devono attenersi. Ma esiste già questo? Se poi ci sono le deroghe,
1: Annemice 24.
0: Avendo più di 8.000 comuni nel nostro paese, significa che stiamo nella più assoluta dell'anarchia. E ripeto, il fatto di tutto quello che vi ho raccontato oggi, stamattina, non è frutto né della fantasia, non è frutto assolutamente della, diciamo così, della constatazione da parte nostra. E anche non è certamente frutto, men che mai è frutto della fantasia. Ma se mi andate a chiedere, a vedere i report dei vari delle varie testate giornalistiche, dei vari territori, testate giornalistiche locali o addirittura diciamo così regionale o nazionale, queste sono considerazioni che vengono fatte, che sono fatte, che sono dettate. Sono evidenti. E allora la domanda: abbiamo veramente la capacità di elaborare

partendo da Roma, Milano, noi oggi troviamo delle difficoltà, perché ci sono delle città dove le strisce non sono state realizzate sul marciapiede. Si sa che sul marciapiede non si può assolutamente parcheggiare, a meno che non vi è la striscia blu. E sto parlando di città molto importanti, La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso e dobbiamo garantire gli stalli a questi livelli. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che fanno piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina, pensate ad una mamma con un bambino, con un passeggino, pensate ad una mamma che ha due passeggini che

ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

appuntamento di Adamic in forma. Oggi è 8 febbraio, siamo alla fine di questo mese di febbraio e passato tanto tempo vivere importante, soprattutto perché si incomincia un ricordo senza tempo vivere l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo, è un po' come per quanto riguarda la questo sistema complesso che riguarda le disabilità e la scuola.

anche se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma i nostri dati si riferiscono addirittura all'anno 2022-2023. Questi dati ci portano a dire che il complesso sistema disabilità e scuola ogni anno si arricchisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che si afferiscono presso i nostri istituti, presso la nostra scuola.

dell'acqua. E naturalmente sappiamo anche che ci sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo, in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo questo punto, parlandone anche a

0: non è una caratteristica delle nostre scuole, questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile della popolazione. In generale però di questo tipo di disabilità consideriamo che non è più frequente la presenza di disturbi diversi e non soltanto di disturbi della mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000 con un rapporto di insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che da 1,1 alunni e mezzo diciamo che il rapporto secondo quelle che sono anni.
1: Stai ascoltando Animich 24.
0: È rispettato, ma

0: Radio Amici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sabato alle 11:15 su Radio Amici 24.
1: Amici dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.amici24.it e cerca la sede Amici più vicina a te. Amici, difendiamo i tuoi diritti.

0: Dynamic 24.
1: Okay.

0: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale per quello dei disabili.
1: Si è capito finalmente il concetto di rete AMMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti dal Ministro Stefani, al Presidente dell'INPS, sono stati discorsi

no, rimane carta bianca. Con Trippico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi per l'invalidità civile dell'accertamento. Speriamo che si concretizzi.

0: rappresentazione per le nuove procedure di accertamento dell'invalidità civile, della disabilità e di contatto. Oggi voglio invece soffermarmi su un tema che c'è molto a cuore, anche perché siamo in vista di un'organizzazione importante a marzo, il mese di marzo, per un tema che c'è particolarmente a cuore, la violenza sulle donne e in particolare sulle donne con disabilità. Lo avevo annunciato nelle trasmissioni scorse questo aspetto specifico, perché purtroppo il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo proprio tutta una serie di notizie su violenze che
1: tra 5 minuti in particolare su 24.

0: per contrastare. Questo lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Sono le 10 e 46 minuti.
2: Info. Conduce in studio Lazzaro Pagani, presidente nazionale ANMIC.
3: GR ANMIC 24. L'informazione allo stato puro.
0: Come vi ho annunciato, oggi vogliamo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha poi attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
4: Croci senza nome, loculi senza bare, così Lampedusa accoglie Papa Leone nella sua prima tappa sull'isola. Non solo i vivi, ma anche chi non ce l'ha fatta. Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza con le parate in pompa magna Washington, il primo Papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per recarsi alla porta dell'Europa.
5: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
4: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
5: Domani, domenica 5 luglio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo che coinvolgerà anche il personale di volo di EasyJet. Restano garantiti i voli nelle fasce 7.10 e 18.21. La protesta punta a ottenere migliori condizioni economiche e il riconoscimento di alcune indennità per i lavoratori del settore.
4: In chiusura, Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta Justin T. Married, a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR ANMIC 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di ANMIC 24.
0: Per cercare di convincere le persone che la violenza in genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, in genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza.

quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi.

non riesci a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democraticamente democratica all'avanguardia, lo hanno dimostrato le azioni che in questi giorni sono state effettuate anche a prevedere cittadini che in territorio straniero sono stati oggetto

escluso a seconda della casacca che indossa in politica, che in quel momento si governa o amministra un territorio, governa o amministra

0: aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter passare e quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso anni di formazione, perché vogliamo chiamare e vogliamo, diciamo, si sensibilizzare attraverso, diciamo,
1: anni dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: dolce come su una moto. La bellezza fu di scattare una foto
1: nell'Anmic, in Anmic.
2: Anmic 24 referendum.

Non siamo stati ascoltati, ahimè purtroppo, è una maledizione.

dobbiamo capire.

0: 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.
1: Di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non si riescono

0: conoscenza e dal mese successivo alla data in cui si presenta l'istanza. E quindi questa è un'altra preoccupazione. L'altra preoccupazione è che noi
1: Radio Almic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Almic 24.
0: È vero che qualcuno non è. È vero che non sono stati troppi trasmessi certificati, ma è altrettanto vero che la situazione.
2: Almic 24.

0: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it. Amici, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: I cittadini non possono ricorrere questa o di quell'altra istituzione. Quindi la preoccupazione è tanta. Le conseguenze saranno, diciamo così, abbastanza impattanti sulla fascia dei cittadini che purtroppo dovrà subire
2: tempo che passa come una ruspa sul mondo e sulla mia pelle, tempo che non mi lasci il tempo, non ne capirsi mai niente, tempo che non hai pietà, ridi di noi sono imperfetti, affezionati ai nostri oggetti.
1: Ahimè, purtroppo,
2: per esempio, prima c'era l'aria pulita ed ora c'è solo smog, ma il tempo se ne frega e va, lui pensa solo a cambiarsi d'età, il tempo che non hai pietà per le nostre decisioni,

mettere a sistema tutta la Roma, anche per tutte le altre province d'Italia. E ahimè, se dovesse avvenire questo, che nel corso del 2025, così come stesse per venire, sia dal contesto politico, sia dal contesto istituzionale, se si impedire che poi andranno a fare le luce, e che si sente la pelle.

questo è avvenuto, non si è, ci hanno sempre manifestato per le nostre richieste, ma erano richieste di un messaggio improntate alla prudenza.

0: Anmic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Anmic Presidenza Nazionale, Anmic 24.
1: Significa forza nell'andare, ecco, proprio a contrastare tutte queste pericolose, perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si definiscono le norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro la scuola, senza tenere conto della realtà, del contesto e senza tenere conto della realtà, delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo sempre mettere invece in luce, lo vogliamo sempre evidenziare, lo vogliamo sempre rappresentare, e per farlo abbiamo bisogno del vostro

0: chegou. Acho que eu tô muito
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. A giugno possiamo finalmente tornare a gustare le nespole, piccole frutti che maturano in primavera e che da secoli fanno parte dell'alimentazione mediterranea. Esistono due principali varietà di nespole. La più diffusa sulle tavole italiane è quella del nespolo del Giappone, introdotto in Europa dall'Estremo Oriente e coltivato soprattutto nelle regioni meridionali. I suoi frutti maturano tra maggio e giugno. Più rara è invece la nespola comune, appartenente alla famiglia delle rosacee, che viene raccolta in autunno e consumata dopo un periodo di maturazione. Le nespole apportano numerosi nutrienti utili all'organismo. La loro polpa è composta prevalentemente da acqua e contiene fibre e pectina, sostanze che possono favorire il transito intestinale e contribuire al senso di sazietà. Tra le vitamine presenti spiccano la vitamina A, la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre sul fronte minerale apportano potassio, calcio, fosforo e ferro. Grazie alla presenza di carotenoidi, flavonoidi e composti antiossidanti, questi frutti contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L'elevato contenuto di beta-carotene, responsabile della caratteristica colorazione giallo-arancio, è inoltre associato al benessere della vista e della pelle. Le nespole sono considerate un alimento adatto anche a chi segue regimi alimentari controllati, grazie al loro ridotto apporto calorico che le rende adatte come spuntino leggero. Al momento dell'acquisto è preferibile scegliere frutti integri, privi di ammaccature, con una colorazione uniforme. Le nespole mature si conservano per pochi giorni in frigorifero. Se acquistate leggermente acerbe, possono essere lasciate a temperatura ambiente per completare la maturazione. Per apprezzarne al meglio il sapore, è consigliabile consumarle entro breve tempo dalla raccolta. In cucina sono ideali sia per preparazioni dolci e salate, come gli spaghetti con asparagi e nespole, risotto con gamberetti o il rollè di lonza. Ottimi anche i gamberetti saltati con la salsa fresca di nespole, i straccetti di pollo in agrodolce o come aggiunta all'insalata da accostare al salmone grigliato. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Khalil Gibran. Il selvaggio che ha fame coglie il frutto dall'albero e mangia. Il cittadino che ha fame, nella società civile, compra della frutta da qualcuno, che l'ha acquistata da qualcun altro, che l'ha acquistata da colui che l'ha colta dall'albero.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Stiamo parlando di una legge così importante, perfetta, attribuita di tutti in merito a tutti coloro i quali hanno partecipato alla redazione di questa legge.
4: Anmich 24.
3: Però c'è sempre stato detto che non ad un momento delle tensioni, sia quelli

0: prese in giro per tutti questi cittadini, oppure si vuole effettivamente far lasciare in mondo queste persone, perché purtroppo
1: okay.
0: Si va,
1: so no one's answering.
0: Si va,

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

su tutti i fronti, ma anche di coinvolgimento delle istituzioni, sia esso politico, rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'INPS. Nello stesso tempo io credo che ci sia tanto da riflettere, perché

soluzione in termini di riforma che riguarda il nostro mondo, questo l'accettamento, nel individuare soluzioni che spettano alla politica. E allora su questo naturalmente io credo che ci sia molto da riflettere.

malo convincimento che manca una strategia di sistema, cioè la persona usando la sua stessa nella determinazione dei percorsi che si riconosce poi di

0: destinato al collegamento della vita media possa diventare disabile anzi
1: 18 anni sono pochi,
0: ma tanti altri ci nascono, ci diventano, come dire, prendersi carico e cura di una persona

DJ, però tutto ciò che si faceva non veniva ad essere conosciuto. Quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione

0: intorno al parlamento, ma ai tempi e fondamentali della Costituzione e guarda la casa. La Costituzione è l'unica che in questo momento ha necessità per il momento delle risoluzioni delle problematiche delle persone del mondo. C'è una Costituzione che oggi che ha la rappresentanza del governo. Deve essere conosciuto, deve essere punto fermo, una pietra miliare della disabilità. Lo stanno capendo anche
1: Amici 24.
0: E questo io devo ringraziare il Presidente nazionale che ha un continuo diuturno con tutte le forze politiche con cui sta allacciando dei rapporti importanti e anche questa nostra presenza per questo tavolo.

0: Fa presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sua voce.
1: I presenti sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata a

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, la tua

0: Anime 24.
1: Stare qui al sapore dell'eternità.

0: sport di Radio Annex 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annex 24.

0: museale, soprattutto in previsione del fatto che l'anno
1: sono le 11:47 minuti.
0: L'anno della giubilea e quindi molte persone con disabilità.
2: GRA Mice 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Papa Leone XIV arriva a Lampedusa a 13 anni esatti dal suo predecessore Francesco per proseguire il cammino di attenzione e all'accoglienza verso chi è costretto a migrare, ad accoglierlo oltre 10.000 persone. Dagli anni 90 l'isola, che dista solo 113 chilometri dalle coste della Tunisia, è meta di approdo di migliaia di persone che tentano di attraversare il Mediterraneo con imbarcazioni spesso di fortuna in cerca di un futuro migliore. Un viaggio breve ma dal forte valore simbolico sull'isola, emblema delle migrazioni nel Mediterraneo centrale.
3: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
4: Droni ucraini hanno colpito all'alba un terminale petrolifero di San Pietroburgo. Zelensky intanto ha lanciato l'allarme per un raid aereo russo a Sumy che ha provocato almeno 4 vittime. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Putin annuncia la conquista della città chiave di Kostyntynivka, ma Kiev smentisce, è falso.
3: Omicidio a Vieste in provincia di Foggia nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
4: La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio. Il poliziotto è indagato per lesioni aggravate dopo i violenti scontri avvenuti nei pressi dello stadio olimpico Grande Torino. Il poliziotto avrebbe mirato ad altezza uomo da una distanza ravvicinata, scagliando un lacrimogeno in linea orizzontale.
3: Dal 5 luglio al 10 luglio è prevista un'interruzione della circolazione ferroviaria sul nodo Firenze a causa dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. I treni subiranno lo stop dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 luglio per la prima fase dei lavori programmati, a cui seguirà una seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GRA Mice 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmice 24.

inclusione sociale, individuando delle potenzialità inclusive, e naturalmente tutto questo viene definito come educazione al patrimonio. Di conseguenza

recitare con l'offerta inoltre di specifiche, diciamo, di prassi educative per favorire la fruizione delle opere al maggior numero. Naturalmente il nostro patrimonio culturale è molto vasto. Sappiamo bene che circa quasi 80% del patrimonio mondiale risiede nel nostro paese, quindi

0: nazionale americana, che non si deve a delle barriere architettoniche. Nel tempo,
1: cause if you love me,
0: oh yeah, barriere architettoniche solamente in

0: ma soprattutto da un punto di
1: vista ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su

0: Pippo.
1: Ogni lunedì, mercoledì.
2: Annemic 24.
3: La radio vera per gente vera.
1: Annemic 24.
2: Annemic 24.
4: Direttore editoriale Nazaro Pagano.

0: Radio Annice 24 presenta Trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Presidente nazionale.
2: Stai ascoltando Annice 24.

I know he had a problem.

grande vita editoriale, con una diversità tra i territori dove vi era istituto ad fare a svolgere la funzione del cercatore unico e le regioni verso le aziende.

0: ascoltando Anvic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anvic 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anvic24.it.
1: Hanno lavorato all'unisono, e questo è stato, e questo è il primo problema. Il secondo problema è che purtroppo si è voluto sviluppare un sistema che aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere graduali e passaggi che dovevano essere fondamentali nell'espletamento del servizio. Chiudere con un click o aprire con un click dall'oggi al domani una procedura che nella sua complessità è abbastanza importante e significativa, o nella sua, meglio ancora, nella sua, diciamo così, formalizzazione, nella sua realizzazione.

0: presidiare una commissione che dovrà avere un numero limitato di cittadini.
1: Stai ascoltando Anmich 24.
0: Essere sì, modificato, doveva essere

0: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Annunci, di intitolarla.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Mixer Eco G150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X-Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria. 177 kg. 0XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Onorare in genere Amici la memoria 24. Di una persona speciale.
4: Ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione
3: per Android
4: o iPhone.
3: È sempre un modo per rendere omaggio alla tua vita e all'impatto che tale 24. Persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Clini, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, di amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Clini sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno ed è giusto ricordare poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Annunci dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagani. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagani. Tutti noi vi ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale e umano del dottor Clini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'acquisizione di una data ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui.

orgogliosa e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMI ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unità e anche alla targa meravigliosa che è stata apposta per voi. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto per noi, naturalmente il nostro padre, e quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stato espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere.

persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno del primo nostro giovane.

0: grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: Annemic 24.
2: Annemic 24. Nazaro Pagano.

mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 21.

attiva su questo tema. In questi giorni vi è stato un acceso dibattito, ridimensionamento della legge, allargamento della legge.

Mitch 24. Until it ran dry.

0: story now your truth in me circles in the depths of your soul. Something always goes wrong when things are going right. You swallowed your pride to quell the pain inside. Someone captured your heart like a thief in the night.
1: Valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valutazione, valut

Jesus.

0: Summit, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Tentativo prudenziale di creare per far sì che si creasse sistema.

bisogna assolutamente arruolarsi.

0: tell me, tell me, tell me.
1: We need to stop this.

0: consentire le opportune valutazioni di queste criticità che possono manifestarsi e soprattutto per consentire un effettivo...
1: Tra 5 minuti su Animic 24.

0: siamo stati cacciati dal pessimismo quando noi già qualche mese fa, prima che del 1° gennaio 2020,
1: sono le 12:45 minuti
0: di sottoporre all'attenzione di tutti la massima prudenza nell'avviare questo
2: GRA Mitch 24, l'informazione allo stato puro.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Leone XIV è a Lampedusa e il primo Papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla porta d'Europa per rendere omaggio ai migranti. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia.
5: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana, in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. Essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Parlando al Monte Rushmore, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto il tycoon.
4: È stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso un uomo gravemente ferito questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata accoltellata all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore, un ragazzo di 22 anni, è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato.
3: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino.
4: In Russia una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini.
3: Veniamo allo sport, la Formula 1. Il sabato di Silverstone parte dai 100 km della quarta sprint race del Mondiale 2026 con la Ferrari di Hamilton che scatterà davanti a tutti. In prima fila anche Antonelli, poi Verstappen e Leclerc. Solo quinto Russell, il via alle 13.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19.
2: GRA Mitch 24,
6: la voce della
2: il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Mitch 24.

0: Twitch 24.
1: Purtroppo presenta delle grosse difficoltà. La prima difficoltà è che i medici impiegano un tempo abbastanza significativo, circa 50 minuti, per formalizzare

qualche settimana, di qualche mese, di qualche trimestre, di qualche trimestre, questa via della sperimentazione, assoluta poca visione rispetto a questa nota, di essere delle Cassandre, dei tempi moderni, ahimè, purtroppo.

0: Lo sport di Radio Anni 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anni 24.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

attraverso la ristrutturazione delle commissioni spero che faccia tempo che non si aspetti l'ultimo stato e tutto lo fa e che diciamo che speriamo che per un giudice non si incontrino le stesse difficoltà che stiamo oggi incontrando nella nostra accedere per un certo verso.

tutti i passaggi che sono presenti in questa lettatura, il terzo che divide una rappresentazione che possa dare all'istituto di tutto il livello nazionale e quindi tutto il resto di a regione.

H24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24. Solo su Anmic.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Good.

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.

0: direttore editoriale Lazzaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradoni.
1: Stai ascoltando Anmich 24 con
2: diventa
1: te
2: anche
1: giorno,
2: tu sotto
1: 24
2: Anmich.
1: Ore al
2: presso
1: giorno,
2: le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
3: Radio Anmich 24 invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì. Alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmich 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: Sport News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacoli.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacoli.
2: Anmice, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmice24.it e cerca la sede Anmice più vicina a te.

Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956.

cambiando più velocemente. Gli uomini non sono quelli di una volta. Spiegami il problema, scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

tieni il passo. Sei rimasto al palo un po' indietro nel tempo. Accendi la TV e vedi un uomo diverso che parla e che si veste come crede sia meglio. Arriveremo finalmente al punto di svolta. La canteremo insieme sta canzone stavolta e lo so.

0: Ogni settimana su Radio Almic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.
1: La Marisa di cui ha proposto un cassetto del Parlamento italiano.
2: Almic 24.
3: La manifestazione continua.
1: La Corte Costituzionale dopo 12 anni. Ecco, non è un di questa regione. E soprattutto per

0: qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche.
2: Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.

0: da quale
1: attività. Sono le 13:44 minuti.
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Leone XIV in visita a Lampedusa. Il primo papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla porta dell'Europa per rendere omaggio ai migranti. L'Europa, ha detto, è chiamata ad una responsabilità epocale. Sentiamo.
5: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura. Quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
3: Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. È un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. Essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti, ha detto, le due maggiori potenze nucleari hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale.
4: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello stadio olimpico Grande Torino.
3: La cena, la reazione allergica, la corsa disperata in ospedale, attimi di grande paura per Aldo Montano, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. Allergico alla caseina, l'ex schermidore livornese specifica di aver allertato il personale del ristorante della propria condizione prima dell'ordinazione.
4: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Dal 2000 ad oggi nel paese si contano almeno 170 giornalisti uccisi e decine di dispersi.
3: Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul Central Court la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettere alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i

0: programmi di Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24.
2: Grazie a voi e grazie.

Diventa anche tu socio AMI. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal 1900.

24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

que yo me fui, que yo fui a cambiar a los hijos.

Uh-huh.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning, il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q, in una rivisitazione a cura di Karima Inouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre 4 decenni dalla conclusione della celebre serie, La Casa nella Prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana, dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandesi a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalla scuola, perché soprattutto

sua figlia, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni veri durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti.

0: siano stati richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, che restringono la possibilità di dar vita a questi
1: personaggi. Intanto il presidente e tutti ha comitato la giunta esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai questo il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro del nostro ceduto. E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo
2: Anmic 24, ascolta anche da Facebook, cerca Anmic Residenza Nazionale, Anmic 24.

0: qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.
2: Si consolida la presenza di Amici nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amici Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amici, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angela Tromea, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Amici 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amici continua a crescere, anche online.
0: Sono le 14 e 45 minuti.
1: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Per la seconda volta nella storia un pontefice è in visita a Lampedusa. Dopo le precedenti di Francesco nel luglio del 2013, Leone XIV si è recato sull'isola per una breve visita e per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare. Tanti i momenti salienti della visita Lampo, come la preghiera al cimitero in Lomeria, la quale si è tenuta davanti a circa 5.000 persone al campo sportivo Arena. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, ha detto Prevost, previsto nel pomeriggio il rientro a Roma.
3: Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso su Telegram filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme e ha affermato che le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo. Zelensky ha definito gli attacchi sanzioni a lungo termine contro la Russia, sottolineando che il terminal petrolifero genera denaro per lo sforzo bellico russo.
4: Mustafa Khamenei ha espresso alle autorità il desiderio di presenziare la cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive il New York Times citando due membri delle guardie rivoluzionarie e una persona coinvolta nell'organizzazione del funerale. L'ayatollah Mustafa Khamenei rimase coinvolto e ferito nello stesso raid in cui morì il padre.
3: Ora in Italia dovranno difendersi dall'accusa di stalking quattro giocatori della Rari Nantes Florencia, squadra fiorentina piscina di pallanuoto appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. In questi giorni la Procura di Firenze ha notificato loro un avviso di conclusione indagini. Al centro del lavoro degli inquirenti ci sono presunti episodi di molestie nei confronti del più giovane compagno di squadra. Quando si sono svolti i fatti la vittima era minorenne. Gli indagati invece hanno 35, 25, 23 e 29 anni.
4: Attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. È accaduto nella serata di ieri. A raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico.
3: Lo sport Wimbledon 2026, Jannik Sinner è già agli ottavi e oggi ci proveranno Jasmine Paolini, Matteo Berrettini, Flavio Coboldi e Lorenzo Sonigo a entrare nella seconda settimana del torneo. Match tosti per i nostri. Berrettini sfida lo specialista Dimitrov, il finalista del Roland Garros a Kachanov. Sonigo affronta Fritz, Paolini e Consaccari. Oggi in campo anche Zverev. Per la Formula 1 Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone davanti a Lewis Hamilton. Quinta l'altra Ferrari di Leclerc.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Ben ritrovati in questa nuova puntata di ANMIC Inform Magazine. Io ho toccato

possibilità per il riconoscimento di noi e per vivere la nostra vita. Parleremo di tutti i posti che ci vanno superare per quanto riguarda le pensioni derivate.

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: meteo di radio Annic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Stai ascoltando Annic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su.

0: inizia a lavorare anche sulla comunicazione delle disabilità e sul superamento degli stereotipi.
1: Anmiche 24.
2: Et moi qui croyais, les gars étaient une leçon.
0: Sono gli anni dei fatti di Piazza della Loggia.
2: Apparemment l'histoire n'est qu'une répétition.

la tutela della sicurezza dei diversi cammini di Stato nel corso degli anni e quindi federati nello specchio modo di poterci affrontare con l'istituzione, al modo di poterci rapportare con la società. Oggi noi non possiamo più parlare di disabilità, dobbiamo parlare delle disabilità. E noi con la FAND abbiamo già ricorso molto tempo prima del discorso del gruppo del torno. In questa esperienza abbiamo presentato in maniera significativa l'unità del mondo. È inutile che il soffermo civile sia la banda da oggi per il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro,

siamo stati gli anni di oggi che ci sono una struttura di profitto ho il piacere di chiederla e naturalmente ho il piacere di chiederla.

0: scopi che ogni nostra figura ha.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
0: Tanto gli associati, ma tutte le persone, invalidi civili, disabili, invalidi del lavoro, ciechi, sordi o invalidi del servizio, sono rappresentati. Quindi, a prescindere dalla loro appartenenza, dalla loro adesione a queste associazioni, sono rappresentati. Le difficoltà non mancano, soprattutto in momenti di crisi e in momenti di enorme difficoltà. Però il bene da lì che noi come fanno, come ne faccio parte, siamo all'interno del contesto scientifico dell'osservatorio, quindi siamo proprio nel punto nodale, nel punto focale, dove vengono affrontati tutti quelli che riguardano il punto della salute. Siamo con la banda all'interno del punto del Ministero del Lazio, così come oggi noi abbiamo un momento particolarmente significativo rispetto all'azione che stiamo portando insieme in modo sinergico come fanno per la

domanda di associare all'inizio il nostro impegno immediato continuo a far sì che il lavoro succeda e che sia di più.

fanno soltanto noi, grazie a voi, non andate via perché tra pochissimo per la rubrica la prossima va bene, vi ricordo in su, vivi lei la nostra terra per questo pochissimo rimanete con noi.

0: ANMI, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: L'approfondimento, quest'oggi parleremo di importi economici riservati alle persone con disabilità. Iniziamo subito con una piccolissima distinzione. Nel caso per poter accedere al beneficio economico, la persona deve avere un verbale di invalidità dove le è stata riconosciuta una percentuale pari al 74% fino al 90%.

Diventa anche tu socio Amway. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amnic24.it e cerca la sede Amnic

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Da Alessandro Sgamma apriamo con il calcio. World Cup, il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato, Milan dopo Gonzalo Ramos si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente, il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni e da entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento, MotoGP augura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Formula 1, in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, in terza posizione Antonelli limita i danni ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio, a Silverstone. Tennis e Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito, Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne, in campo Cocciaretto, Grant, Paolini ed Errani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket. Prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket. Due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia. 86-83. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ascoltando Unmatch 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Unmatch 24, ascoltala, guardala, leggila, www.unmatch24.it.
3: Yo, Chuck, where you at, G?
4: I think he went upstairs, you know?
5: Over a furious mixture of noise, what Public Enemy producer Hank Shockley calls music's worst nightmare.
6: Hey, he's a good kid.

small town bro that's bound to go pro.

0: ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio ANMIC 24 ti propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio ANMIC 24.

persone con disabilità fisica. Ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative.

Urban Mitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Urban Mitch 24.

0: assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Saccinelli.
1: CR Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Amici 24. Sempre con te.
2: Prima di appunto iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto

0: qualche minuto il GR di Radio Ambice 24.
1: È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi.
2: Ambice 24
1: nazionale.
3: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuto.
1: Con noi.
3: Benvenuta dentro la mia
1: vita. Ai tanti
3: entra a farne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia sempre che ti amo. Te la canterei dal balcone di uno stadio. Della termine questa presidenza
1: nazionale insieme a tutti i collaboratori.
3: E mentre il mondo va,
1: naturalmente,
3: e ogni giorno gira un po' più forte.

0: parte del corso della mia amica che ieri è...
1: accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dobbiamo esserci. Dovremmo esserci. E poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i figli, con mio nipote. Oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, per cui il Corino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere ricevervi qui. Proprio se perché sono persone a cui chiedo tanto, io direi danno che siamo tanto, tutti fessi, ripeto, perché a cui io però, ho fatto 10 volte l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro... E mentre il mondo va morale, e ogni giorno gira un po' più forte, nei doveri professionali, affiderei continuamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sireno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana.

0: Dio, come ti amo.
1: Direttore editoriale Lazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: www.anmic24.it.
3: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore
2: 19.15.
4: GR Anmic 24, l'informazione allo stato puro.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al molo Favarolo per la benedizione della targa a Papa Francesco. Poi un giro in papamobile prima della messa davanti a 4.000 persone. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Serve dare forma spirituale, giuridica e politica alla civiltà dell'amore, ha affermato Prevost nell'omelia. Al termine della messa il pontefice ha salutato autorità, bimbi, ammalati e volontari. Infine la ripartizione per il Vaticano.
5: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Nonostante il disservizio risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.
6: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato in libertà da qualche mese. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano.
5: La ministra Eugenia Roccella sta vivendo un momento tragico e lacerato. L'ho scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Da allora, sabato scorso, le ricerche sono in corso tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.
6: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche i componenti della segreteria. Squadra che vince non si cambia, ha detto Bombardieri. Nel suo intervento prima della di elezioni, il segretario ha ribadito: l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le nostre aziende. La sfida, ha detto, è redistribuire l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario.
5: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima sprint in carriera nel GP di Gran Bretagna. Hamilton rimane in testa per la prima metà della corsa, poi non può nulla sulla Mercedes dell'italiano, che diventa il più giovane vincitore in questo format di gara. La Ferrari può comunque sorridere per il secondo posto davanti a Norris e Russell. Quinta invece l'altra rossa di Leclerc.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
7: Anmic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: ANMI ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. ANMI ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. ANMI ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMI ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Ha un limite reddituale talmente basso che non supera circa i 5.600 euro.
2: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
3: ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Il cielo

0: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.
1: Sarà un momento di confronto, di dibattito e di analisi per affrontare.

della storia, della lingua, della storia. Stiamo per ripartire.

0: quando cominci.
1: Animich 24.
2: Con la lluvia va con il sole.
0: Basato sul cibo
2: che
0: sei immobile,
2: lo sto.
0: Ma prima delle condizioni che fanno

0: volo così.
1: Palmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffin, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi, latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche e 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto, fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io, che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Anmich 24.

0: rivista. Poi, se siete delle volte,
1: Anmich 24.
0: Abbiamo avuto questo

0: Radio Annece 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, Silvi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annece 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
1: E poter arrivare a questa legge, che la legge delega, e sarà concentrata proprio sulla messa a terra.
2: Annemic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annemic24.it.

0: emozionato ed entusiasta che ti specchi in me.
1: Ed è per questa ragione che faccio opera.
0: Solo contro niente mi accontento e non mi annoio mai.

0: soffio nel fuoco.
1: Per permettere

0: quantità di 100 milioni, nel caso in parte è stato investito.
1: La quota dove sta il
0: promuovere progetti di sorriso, però si vanno su tutti i vari ministeri. Per questo che dobbiamo registrare e possiamo dare delle risposte in modo che lo possiamo fare sulle

0: guida che mi incontri tu. Ti auguro
1: veramente ancora buon lavoro, e poi noi ci vediamo veramente presto.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: La guida che mi incontri, il tuo
3: affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%.
4: Tra qualche minuto, il GR di radio ANMIC 24.
5: Durante l'evento di si consolida la presenza di ANMIC nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione ANMIC Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa ANMIC, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angla Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabile, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, ANMIL Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, ANMIC 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, ANMIC 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. ANMIC continua a crescere, anche online.
4: Sono le 16:45 minuti.
6: GR ANMIC 24, l'informazione allo stato puro.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.

0: centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti nel carcere è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.
1: 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano. Prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'accoltellamento è avvenuto attorno alle 7:30 di questa mattina. Vittime e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.
0: Mostaba Khamenei avrebbe espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera per i defunti. Lo scrive il New York Times, ma i media statali iraniani smentiscono la notizia. Il nuovo leader supremo, l'ayatollah Mostaba Khamenei, non guiderà le preghiere funebri per il funerale di suo padre, scrivono. Il timore è che si possa tentare di assassinarlo durante la cerimonia.
1: Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva, denominata 4BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali.
0: Confermato lo stop al taglio delle accise, il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto da 6 centesimi al litro su diesel e benzina, chiudendo così una stagione di interventi avviata lo scorso marzo a seguito della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Con le accise tornate a pieno regime, i prezzi dei carburanti hanno già subito i primi rialzi. Secondo le associazioni, fare un pieno potrebbe costare fino a 3 euro in più.
1: Lo sport, il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la McLaren di Lando Norris, terza. Quarta la Mercedes di George Russell, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quinta, e alla Red Bull di Max Verstappen, sesta. A Wimbledon, 4 italiani in cerca degli ottavi, Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmich 24.
3: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

2024.

0: Voce 24.
1: Individuare quelle che sono le azioni che poi però devono essere concretizzate grazie all'apporto e al supporto del territorio. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in questo, insieme ovviamente e con le sue direzioni generali e di parte.

0: la capacità e avremo la capacità invece di lavorare sinergicamente, di ascoltare quelli che sono i suggerimenti e le riflessioni che vengono da chi è portatore di interessi altri, di interessi legittimi, non di interessi di parte, di interessi di una parte. Ecco, chi è sapremo fare il bene delle persone che si rivolgono a noi e che ci mandano a noi per garantire i valori. Io nel augurarvi un buon lavoro. Poi in questo credo anche che sia importante la sottolineatura fatta dal nostro moderatore del fatto che le nostre organizzazioni, in questo caso anche i ministeri, tutte le strutture amministrative non hanno soluzioni di continuità. C'è una progettazione di impegni nella responsabilità che mi porta a dire, per esempio, che dal ministro tecnico io cerco di rapportarmi a quelle che sono le deleghe che sono state attribuite, cercando di individuare sempre quella che è la soluzione tecnicamente migliore per poi rispondere a quel bisogno di risposte effettive che aspettano i cittadini, senza per forza di cose dover attribuire la responsabilità o autocensarmi.
1: La notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Diventa socio Anmic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
3: Visita il sito Anmic 24.

0: ma poi si butta via dalle mie mani. C'è un deserto senza fine.
1: Come mi

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
1: Anmich 24.
2: Vanno le proposte di legge che anche noi abbiamo portato, anche condividendo su due aspetti che certamente magari non trovano il consenso di tutti, perché sono certamente, hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto nella parte storica. La semplificazione delle commissioni da una parte e la verità agli altri. Sono provvedimenti di emergenza, provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, tante cose stanno. Sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei stati stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, o della vendita, della risposta. Le giacenze, nel 2020 sono cresciute di morte, le giacenze di domani da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte. Quindi la direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, è accettata da parte di offrire una risposta che è venuta agli atti e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge, che il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questo si trattano anche visioni diverse e giudicate. Avete tagliato le possibilità, un utente da fisico, la malattia va accettata, un utente medico nella sua malattia non si vuole rispettare. E perché è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla crescita. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate, omogenee, che non, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno, si possono giungere, si può giungere a delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, e questo è importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, cioè un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente, quindi anche di richieste, un'area di accento. Abbiamo un vero processo, un altro che riducerà la malattia, quindi contenere molto più alto rispetto a quello attuale, prevedendo di rivedere le differenze che abbiamo fatto. E l'altra, l'altro provvedimento nel breve periodo, che è un po' risposta alle giacenze che è riferita alle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, il parere deve essere collegiale, deve essere collegiale. Tuttavia una semplificazione laddove non riescono a trovare medici, e oggi medici non ci sono in paese, abbiamo un problema di carenza nel paese. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi che sono incontro che abbiamo fatto il discorso con il Presidente della Repubblica. Io abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto. Uno dei principali temi, mi farà piacere che l'intervento di Pirlo, che ha attratto l'attenzione di Pirlo, di trasmettere il mondo di Pirlo, la prestazione di Pirlo. Gli aspetti, i problemi, è una delle nostre rispettose richieste, che è quello che fa I just made. Can I get volte ha un impatto sulle risposte delle all'utente. Però sappiamo che questo è il finale presto. Poi leggevo il giornale oggi la carenza di alcuni porti del paese che non hanno un'identità. Quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta intelligente, quando questo è un problema che viene fatto. E vi assicuro che questa grande decisione degli organi politici non è un'altra nell'ascoltare questo quadro, quindi questi due provvedimenti circoscritti emergenziali si devono rispondere, ma non sono da generalizzare sulla nostra modalità usuale di analizzare la malattia che va fatta. E lì però ci sarebbe la richiesta del gesto di qualità, dell'accertamento di qualità, che sarebbe anche due cose, lo stesso o la sinistra di sinistra, di governo. Uno è l'accentramento. Come sapete, la maggior parte, più del 50% dei candidati, molti più del 50% dei candidati, non sono di competenza inglese, ma sono di competenza inglese. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è del chi conosce gli addetti al lavoro, lo sa, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quanto meno delle responsabilità, sapendo che appunto è un problema comune della mancanza di energia generale, però più volte ho rappresentato gli organi di governo.
3: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
2: Con la cassa integrazione, con l'IVA nei tempi.
4: Amici 24,
1: la radio vera per gente vera.
2: Anche nell'accertamento della malattia della qualità, crea dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante quotidiano ne parlava diffusamente di cognizione di causa e rilevava questo problema, cioè la diversità dei canali che inevitabilmente ogni. E quindi una riforma della qualità dovrebbe occuparsi di questo, centramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale unica della centramento. E anche l'accentramento della contenziosa, come sapete, è spesso questo un

0: tempi di prestazione erogati che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare la modalità di crescita della giornata, non solo i contenuti comunitari, molto probabilmente quello che è necessario, quello che serve, il contributo insight, cioè il servizio. Allora prevedere delle migrazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni in qualche modo sanitari, che un socio sanitario che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi in questo settore. A mio parere un tentativo di questa situazione dovrebbe fare una riflessione. Aggiungo anche perché visto che abbiamo una premia, un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità, come diceva la ministra, le funzioni non c'era la ministra, insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a giustificare sulla base del reddito il contributo, la qualità, l'accompagnamento. Lo so che questo è un elemento offensivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra però ci sono ragioni a favore o contro, o contrario rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno dei tavoli, potrebbe essere utile, anche a vantaggio. Non una visione di rischio,
1: Animic 24,
0: per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbe sufficiente, non una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro, cioè quello che intendo, anzi, ne chiediamo di più di risparmio, quindi non è un punto

di questa visione un legame con il vecchio che potrebbe essere, senza togliere nulla a chi a oggi questo 500 euro non domani continuerebbe ad avere più. In questo senso, in questa prospettiva, dando al più debole, al più fragile, una riflessione. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, è un elenco di

parte dei colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo nella situazione, abbiamo attraverso il video.

senza categoria. E così questo, anche attraverso il tavolo, facendo la propria proposta, io potrei fare.

0: ripeto, le risorse allocate, appunto, circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, la vostra lotta, dovrebbe l'istituto pronto ad accogliere il campione. Quindi, scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Ben trovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

0: ascoltando Anmic 24.
1: Per quanto riguarda tutte le altre considerazioni, siamo pronti a confrontarci in un sistema.
2: Using not the touch, keep on waiting.

0: serie di, appuntamenti, trasmissioni.
1: Anmic 24,
2: un'azione continua.
0: A tutti i nostri associati, a tutti i nostri radio e ascoltatori, quella che sarà la tipa di Anmic in questo anno. Fatto con evidenti

Tutto in per in previsione che l'anno

solo di un film. Quindi la prima, il tema che oggi voglio parlare, voglio parlare di accessibilità.

0: Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.
1: Sensoriale.

0: Anmice 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Consentono alle persone con disabilità di poter fruire degli spazi all'interno e quindi attraverso l'abbattimento sia di barriere architettoniche sia di

0: Radio Almic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Almic 24.
1: Ma soprattutto la dobbiamo vedere anche.
2: Stai ascoltando Almic 24,
1: quotidiana della nostra società.

0: finalmente oggi torniamo ad incontrarci. Sarò
1: Amici 24.
0: Di dibattito e di analisi per affrontare in modo adeguato tutte le questioni che riguardano il mondo della disabilità. E in ogni processo a cui la rete associativa Animi ci sarà tenuta ad adempiere con l'imminente ingresso nel terzo settore. Il titolo stesso di questa conferenza, Disabili e ripresa, progettare il futuro, vuole essere un segno evidente di un coraggio per la nostra.

seguire le fondiamo in questo modo all'interno di un sistema integrato di intervento.

Tra 5 minuti su Armic 24.

0: le 17:46 minuti.
1: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Per questo i detenuti non avevano avuto la possibilità di effettuare chiamate alle proprie famiglie. Nonostante il disservizio fosse stato risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa. Il carcere è circondato dalle forze dell'ordine, in attesa di rinforzi.
2: Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia quindi e nemmeno un sasso come inizialmente ipotizzato. È la conclusione a cui è giunta la procura di Torino che, per l'agente individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Il poliziotto è accusato di lesioni aggravate.
3: Non ci sono segni di forzatura sulla cassaforte della farmacia e quindi è plausibile che qualcuno sia entrato usando le chiavi. E questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto di 80 fiali di fentanest, farmaco anestetico a base di fentanyl, sparite dall'ospedale israelitico di Roma. Ogni fiala era da 2 millilitri e conteneva 0,100 di fentanyl puro, quantità che potrebbero essere idonee per confezionare circa 20.000 dosi destinate allo spaccio.
2: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per accogliere l'arrivo della bara. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. I media iraniani fanno sapere Mojtaba Khamenei non sarà ai funerali del padre.
3: 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10, la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, che parla apertamente di emergenza nazionale e rivolge un appello ai pendolari: verificare in anticipo gli orari e, dove possibile, ricorrere allo smart working.
2: Tennis, prestazione dominante di Jasmine Paolini, che torna agli ottavi di finale a Wimbledon battendo la greca Sakkari con un netto 6-1-6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una partita perfetta della toscana, che lunedì sfiderà e Alao Swiatek. Altri 3 italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego e Berrettini. Per la Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone. Dalle 17, piloti in pista per le qualifiche.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Annic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Annic 24.

0: Summit. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Selezionando e proponendo azioni all'interno del secondo programma di azione comune, facilmente realizzabili per la promozione di giustizia e integrazione delle persone con disabilità. Il suo rafforzamento, seppur in un contesto più dinamico,

se il sistema si è completamente in difficoltà, presto, grazie al piano di crescita, nazionale, di imposto di interessi delle nazioni di un'azienda personale, rischiando di potersi crescere in uguale di ascanto degli stessi tecnologi. Potremmo, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un'azienda, di rischio di avere un

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24.

0: bambina.
1: Ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
0: graziosa,
1: nessuna donna al mondo è più graziosa,
0: graziosa,
1: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
0: carina,
1: allegra e spensierata, sei carina,
0: carina.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Sono 104 realtà. Accanto a questo abbiamo le realtà regionali che hanno la funzione di coordinamento degli ambiti territoriali di loro competenza di tutte queste società. E poi abbiamo le delegazioni.

sua base sostenuta che non è in grado a rappresentare la nostra espressione, fare un rapporto di tasso.

Signor Ministro, a lei grazie per tutto quello che sta facendo. So bene quello che stiamo insieme a lei cercando di costruire. Sappiamo bene che abbiamo due grandi difficoltà. Far le cose fatte bene, e questo lo faremo senza più. Ma abbiamo anche la difficoltà che lo dobbiamo fare in poco tempo. E questo capisco e comprendo anche la sua, diciamo così, emotiva partecipazione a quando facciamo le riunioni, quando mi mandate qualche contributo, quando chiudiamo questo argomento, perché è la vera e pura verità. Da parte di Anna, da parte della banca, tutta la nostra collaborazione, tutto il nostro impegno per costruire una società quanto più inclusiva possibile. Una società che tenga conto dei diritti, una società che dia le stesse opportunità a tutti i cittadini. Perché le persone con disabilità, prima di essere persone con disabilità, sono cittadini. E quindi, da questo punto di vista, io ringrazio lei, signor Ministro, ringrazio il Presidente del Consiglio.

0: governativa a quello che oggi si sta ponendo in essere come un dettaglio per la risoluzione delle persone, dei problemi delle persone. Grazie. Grazie di tutto. Mi lascio a lei la parola di inizio.
1: Grazie Presidente Pagano per l'invito, non solo ma per queste parole che mi hanno...
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nuve diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
3: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.
1: E bello poi oggi trovarsi e vedere anche
4: Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Però abbiamo anche una grandissima occasione, perché questa...

0: si è lasciato.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve.
0: E allora finché questo anno non sia buttato al vento deve essere un anno che ti deve permettere di elaborare.
1: Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.
0: Sotto questo profilo, infatti, abbiamo prontamente anche con la nuova elezione del
1: Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia.
0: Stesso sistema che abbiamo adesso inaugurato anche con Anci, perché visto che abbiamo anche l'altra competenza.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole.
0: Ed è la PNRR, è una grandissima opportunità.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri.
0: Il presidente Draghi nella prima seduta del Consiglio dei Ministri ha detto, e noi l'abbiamo
2: fatto. Armi 24, la tua radio, la tua voce.

0: just yet to love.
1: There'll be a big

0: the fucking beat. Frankenstein was there with some crazy looking chick. I think he said her name was Voodoo on a Stick. She had a big fat head and a skinny body. I wouldn't be caught with her alone. It's known at a party, Ego is there with the monster crew. I've seen everybody there except you. Why didn't you come? Weren't you prepared? Or could it be that you were scared? It's just not fair that you couldn't be there, because you really missed a lot. I'm telling you, we really brought the place down and the haunted house of rock.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: L'oroscopo di Marco. Vi aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15,
4: dal mondo della disabilità,
3: e 9:15.
4: Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
5: I'll just love to say it.
6: Jason.
7: Do you love me?

sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono

queste giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, per esempio di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli utenti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo portato una parte di offrire una risposta per la visita agli altri, e dall'altra con una certificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è letta, il Parlamento ne sta discutendo, da prima è letta, ora all'interno di questo

che vicino all'area romana, un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente, quindi anche di richiesta, è un'area che accende la politica della malattia, in modo che la ricordassi noi abbiamo l'intero processo

0: centri di ricerca fondato è riferita all'implementazione delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Che c'è una semplificazione laddove appunto non riescono a trovare medici. E oggi
1: Ambic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: Permettetemi di raccontarvi questo incontro che abbiamo fatto nel discorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro uno dei principali temi, e vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del

più piccolo, nel capitolo, quindi, non si paga l'invalidità e quindi responsabilità dell'Inps. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sa, chi conosce sa che lì c'è un

0: con la cassa integrazione diminuivano i tempi quando questo
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
0: Dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, un importante quotidiano, ne parlava diffusamente di condizioni di causa e rilevava questo problema, cioè la diversità dei canali e l'intervento. E quindi una riforma della criminalità dovrebbe occuparsi di questo, centramento nelle mani di istituto, della competenza principale unica. E anche l'accentramento della

Ah, allora, aspetta, ho una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte del tribunale amministrativo che hanno stato

0: Una visione di vantaggio per coloro ai quali 105 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Questo è il punto. Non una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. Ma è quello che dobbiamo spendere.
1: Stai ascoltando Animich 24.
0: Di più
1: con te ogni giorno.
0: Quindi
1: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Ma un tentativo di cercare di dare qualcosa in più a qualcuno che probabilmente 500 euro che non avrebbe altro sarebbero insufficienti.
2: In questa
0: visione un legame con senza togliere nulla a oggi questi 500 euro. Un domani
2: is my credit card and keys.
0: In questo senso, the reason I won't find peace is a song I should not complete. Di nuovo, non ho verità in

sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizio è sicuramente utile e inclusivo. Anche ma ciò che vi attinta nella psiche di tutto il mondo, nella società, con i colleghi, la completa

0: nostra elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero di meno. Semmai la vostra
1: Radio Annice 24 presenta trendy, moda, tendenze e lifestyle ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annice 24.
0: Oggi dibattuti
2: Annemic 24,
3: la radio vera per gente vera,
0: sono per ripartire, per espandere e non per risparmiare. Non è un settore su cui dobbiamo risparmiare. Questo. Io vi ringrazio per l'attenzione.

0: piangere.
1: Il sistema di comunicazione globale.
0: Guardami. Guardami.
1: Rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione estrema. Cioè,
0: voglio.
1: Sono parecchi, sono molti anche a vari livelli. Noi dobbiamo entrare qui, possono esserci delle cose più.

0: sono ora io. Cosa sono, mio Dio? Resta poco di me.
1: Io sono lei a cosa, diciamo così.
0: Io che parlo con te. Io che parlo con te.
1: Ti. Io penso.

Il

qualche minuto il GR di Radio Amici 24. Stai ascoltando Amici 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24, ascoltala, guardala, leggila, www.amici24.it.

0: oppure se ritroviamo che dobbiamo trovare condizioni o medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la unicità dell'ente accertatore, lei a me e a me fonda una porta. Quando partecipa, quando
1: partecipa,
0: nuova fase dell'accertamento, si può

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Tragedia sul lungomare di Otranto, dove un uomo di 54 anni, originario

0: originario di Maglie, ma residente a Sanarica. È morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i suoi due gemellini di 8 anni, sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungere l'acqua e per poi riportare a terra i figlioletti.
1: Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori e ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio, quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con lama di 7 centimetri.
0: Andiamo all'estero. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti ed Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Lo riferisce Al-Arabiya. I colloqui si concentreranno su 3 dossier principali ancora da risolvere: le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La rappresentanza della delegazione iraniana sarà decisa dopo i funerali di Ali Khamenei.
1: Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà sospesa per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino, in servizio da 140 anni. Il presidente della regione toscana, Eugenio Zani, parla di emergenza nazionale e invita i pendolari a verificare gli orari e, quando possibile, a lavorare da remoto. Il comune attiva un piano straordinario di protezione civile nelle due stazioni.
0: Grande spavento per Aldo Montano. L'olimpionico della scherma è stato ricoverato in ospedale a Roma per shock anafilattico dopo un pranzo in un ristorante romano. Aveva avvisato, denuncia l'ex sciabolatore azzurro, annunciando sul suo profilo Instagram la vicenda e parlando di vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina, spiega postando una foto che lo ritrae con la maschera d'ossigeno. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale.
1: Cambiamo argomento. Nel marzo 2022 era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava dal turno serale del lavoro. L'uomo, 55 anni e astemio, non aveva toccato una goccia di alcol quella sera, nonostante l'alcol test dicesse il contrario. Accusato di guida in stato di ebbrezza, a distanza di 4 anni è stato assolto perché affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. Ecco spiegato il motivo del risultato del palloncino.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
3: Almic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
4: Nothing at all seems to get me these days. Nothing at all but you.

0: with you.
1: Bisogno delle criticità, certamente bisogno delle criticità legate soprattutto al certificato medico.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

0: situazioni di disabilità.
1: Anna Mitchell 24.
0: Questo, io ripeto, non bisogna assolutamente accogliere questa riforma con pregiudizi e preconcetto, non bisogna assolutamente adottarsi terroriste e non intervenire su questa riforma come dovesse presentare delle criticità. Quindi questo ti interviene. Per quanto riguarda la visione del mondo associazionistico che fa riferimento ad Amici, noi diciamo benissimo, questo tentativo, questa prudenza nell'andare gradualmente ad inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo.

continueremo ad enfatizzare eventualmente dopo.

Watch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Gennaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna. Il meteo di radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22. Intoxicating laughter. It's
1: been you high. Presentato a Roma, il bilancio sociale AMIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale

valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMTIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.

0: Lo sport di Radio Annich 24. Annich.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55.
2: Music Express.
0: Le grandi emozioni sportive
2: con la musica
0: sono su Radio Annich 24.
2: Dedicato alle novità discografiche.
0: Ogni Annich martedì, 24.
2: Alle ore 18.
3: Un'emozione continua.
2: Giovedì, alle ore 12.15 su Radio Annich 24.

0: diritti. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Con tutta l'enfasi che si sta facendo sempre queste ore, mostrando rispetto.

ripeto, assolutamente.

che comunque anche che questo vestito, e non si riuscirono a fare.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2.
2: Buongiorno,
1: il nuovo album della
2: tutti.
1: Regina del
2: Siamo
1: Pop, che è finalmente disponibile.
2: Alla
1: Madonna, nelle 16 tracce,
2: di,
1: scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente,
2: analisi,
1: senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni '80. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto
2: sempre,
1: Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo a raccontarne la nascita e la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza, e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo, realizzato con Nino D'Angelo e Darisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sombra, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sombra continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone, che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Born, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica. Amici 24,
2: dai vicepresidenti a partire dal vicario Luca Pancalli, dai vicepresidenti nazionali Enrico Agosti, Annalisa Cecchetti, Michele Tommasello, dal segretario generale Maria Antonia Tutù, dai membri della giunta esecutiva Michele Caradonna, Sergio Lucisano, Giovanni Manzoni, Mariano De Luca, Alberto Mucchi, Vito Panatti e Luigi Cini. Lo stesso è stato deliberato dal Consiglio nazionale, che è composto dagli ulteriori 18 membri, delle persone di Thomas Heimer, Gianluca Bellato, Maria Cita Beretta, Maddalena Calia, Pasquale Colonisso, Giancarlo De Petris, Clara Giacobelli, Loretta Liga, Gerardo Moretti, Giovanni Occhipinti. Qui mi fermo,
3: voglio trovare un senso a questa storia,
2: con molta deferenza.

Alla elaborazione del bilancio sociale hanno altresì partecipato, non poteva essere diversamente, l'ufficio legislativo, ottimamente, professionalmente, il più preparato che oggi ci sta in campo, permettetemi di dire questo, rappresentato dall'avvocato Domenico Sacchini. Il nostro ufficio legislativo non ha eguali, non ha eguali nel panorama del mondo sociale che noi rappresentiamo. È stato naturalmente redatto con un contributo determinante della dottoressa Cristina Suffizi, che analogamente, allo stesso modo, ha delle competenze specifiche proprio nell'ambito del terzo settore di primissima, elevatissima competenza. Il coordinamento editoriale è stato curato con la massima elaborazione grafica significativa, implementando un lavoro che alla fine è risultato

0: Il controllo alla elaborazione dei documenti è stato garantito dal Collegio dei Sindaci Anici, composto dal dottor Francesco Di Rosa, dall'avvocato Ivan Tavioli e dal Le fotografie di questa pubblicazione cose, dell'attività e alla storia dell'associazione sono state anche se tante cose
1: un senso non ce l'ha
0: a tutti quelli che hanno

0: dicevo l'altro giorno, quelle contrapposizioni sterili non servono a niente.
1: Anmich 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Anmich Presidenza Nazionale, Anmich 24.
0: Le singole associazioni che per storia, per tradizione hanno contribuito a creare le condizioni del sistema della disabilità in Italia, sia sempre sulla, in primo piano.

tempo di tutto la struttura degli anni e lei nelle singole cerchie, ma la struttura successiva di l'altro giorno che ho voluto rappresentare è questa, ed è quella che vede alla base i nostri interessi. Guardate, questi numeri sono numeri al ribasso, perché quando noi rappresentiamo tutta l'attività di annuncio all'esterno, siamo sempre della massima prudenza, proprio perché vogliamo, non assolutamente, vogliamo essere autoreferenziali. Potevamo

a confrontarci e a individuare la rappresentatività di questi colori. Abbiamo 26 leggi magiche, e voi sapete che esistono 26 leggi magiche, io lo dico sempre. Perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede che in prassi generalmente è presso la sede provinciale che detiene la presidenza regionale, e quindi sono 20 attività reali. Io posso dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio nazionale. Io ho 20 sedi regionali, noi ci abbiamo 20 sedi regionali. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ineludibile rispetto a quelle che sono le chiacchiere e le voci che possono dire sicuramente. Sì, rappresenta il rischio, in che modo e dove rappresenta.

0: una passione successiva in questo periodo, ne ho la presenza, quindi, ma ripeto, se dovessi lasciare un gioco a qualcuno un consiglio, quello della sacralità del 5-4-6, non vedo mai venire. Altrimenti l'associazione non sarà più quella che è. L'associazione non potrà dire ho 115.000, 120.000 iscritti, poco attività su tutto il territorio nazionale se verrà meno la sacralità delle 6 provinciali. Questo è un dato ineludibile, un dato da cui non possiamo assolutamente venire meno.
1: Amici 24, oggi, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale.
0: Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali che devono però compiere un piccolo. Devono avere la capacità di identificarsi.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: Siamo noi che dobbiamo andare verso le persone. Siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali non ci può più essere. Ci sono altri mezzi, ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province. Abbiamo tante delegazioni.

que ella se ofrece de espontáneo de sensación, donde los animales se ofrecen. Ciertamente no podréis abandonar eternamente la bella que sono, diciamo così, le nuove tecnologie, le nuove metodologie di perdere, sono molto più dinamiche, molto più veloci, creano meno disagio.

l'ambizione e le istituzioni tutte hanno nei confronti del tutta l'attività che si svolta sia con il secondo governo Conte, sia con il primo governo Conte.

0: l'ufficio legale, l'ufficio legislativo, è stato veramente, diciamo così, e nel corso della pandemia ha assunto anche un altro ruolo, un ruolo anche di dare risposta, di essere vicino, perché la gente non sapeva più. Abbiamo istituito assolutamente la radio.
1: Ogni settimana abbiamo ripreso su Radio Alvic 24 trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Alvic 24.
0: Tempi nuovi, con attenzione, perché purtroppo i costi sono schizzati in modo, diciamo,
2: Alvic 24,
0: e allora
2: sempre con te.
0: Modificare anche le

che quindi hanno partecipato a questo programma 21 centri provinciali, abbiamo previsto l'impiego di 56 volontari, di cui 27 con minori di 80 anni. Naturalmente il programma della che è quello.

0: Tra qualche minuto, il GR di radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
2: Noi pubblichiamo un mostro che, come avete avuto modo, che è l'invalidità civile, la normativa dagli anni 2009 all'anno 2020, la abbiamo

trasmissione curato dall'avvocato Sarto, che ci ha preso ad esempio da tutti.

debacle dal punto di vista del personamento, perché la gente non andava all'alternativa, perché non poteva recarsi su circostanze, perché non poteva recarsi in banca, perché forse non aveva proprio voglia di pensare a qualche cosa diverso se non alla propria incolumità personale, sanitaria. Invece non è stato così. Non è stato così perché la situazione è continuata. Stiamo verificando e monitorando un'ulteriore ripresa rispetto al 2020, perché poi i dati statistici, e su questo punto vi devo chiedere una cosa. Ieri abbiamo parlato, come vedete, del libro dei soci. Ora, il libro dei soci dell'associazione è tenuto dalla sede nazionale, ma sapete bene che noi possiamo avere un dato relativamente alle deleghe legislative che ci sono e in base anche e naturalmente un dato certo relativo a tutti quelli che hanno manifestato la loro adesione attraverso i collettivi di conto corrente postale o attraverso il bonifico. Non abbiamo però la percezione precisa di tutte le persone che vengono direttamente inserite e che con un versamento diretto danno la loro adesione. Il monitoraggio svolto nella nostra attività svolta dal Collegio di Giustizia, voglio soltanto rappresentarvi questo aspetto. Vi voglio far vedere perché questo è il mio biglietto da visita, poi tutte le altre cose sono questi. L'indirizzo, l'elenco, il codice fiscale, il telefono

0: la fe di ogni nostra sede territoriale. Questo è il nostro biglietto da visita. Voi siete il nostro biglietto da visita. Grazie per l'attenzione. Questo è la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021-2020. Chiudo dicendo.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
0: Non crediamo assolutamente di essere più bravi, ma siamo certi che non ci sono più bravi, che non ci sono né più bravi, altre associazioni più bravi.

0: le 19 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro. GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento domani alle 7:45. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24.

0: soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe emissioni.

0: ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24,
2: la radio vera per gente vera.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: AMMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: molto calzante.
1: Annemiece 24.
2: Le luci si spengono mentre il tempo sbiadisce, nascosto in disparte. Mi ascolta fissando

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anime 24.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

Anmi ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19.

0: 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
3: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24.

0: Anmice 24.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

Panmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Panmich 24. I'm just a part of everything. I stand.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Animich 24.
3: Un'emozione continua.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Stai ascoltando Unmitch 24.

Si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti.

0: Posizione numero 3. Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3.620 iscritti. Posizione numero 2. Ente Nazionale Sordi, con 4.920 iscritti. Posizione numero 1. Anmic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Anmic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Anmic continua a crescere, anche online.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmic.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli, che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Annici, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ci arrivasse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Albertini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Albertini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale a Roma. Autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente elevata, si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annici, alla presenza anche della federazione, della FAN, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAN. È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di schiettare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, tutta questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come ANMI ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta e quindi un grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Clima è stata una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Clima, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Clima sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale ANMIC dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Clima a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Clima, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il Presidente generale Beach e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Il nostro partner sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata al nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente di nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni perché seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
3: ANMIC 24.
4: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradotta.
3: www.anmic24.it. Lo sport di Radio Anmic 24.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
3: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anmic 24.

0: anni sono caldi, perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono tempi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia un'ingegneranza nel sistema.
1: L'emergenza che abbiamo vissuto abbia, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto, molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Con questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e a organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, 2 bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo, e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi 2 giorni, ormai verso il 3° giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra società.

0: nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
1: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire fatti, se non rimane carta bianca. Con Tritico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi per l'invalidità civile dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discutere.

Radio Annici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annici 24.

0: portato tecnico from the permanent perspective sulla disabilità tra IMSS e le associazioni di categoria più disabili, ANMIC, MICH, ENS e ANFAS. Lo firmeremo il 29. Era qualcosa di atteso, era qualcosa di inedito, era qualcosa di atteso, appunto le associazioni disabili e l'ANMIC in particolare hanno molto insistito, hanno molto con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto proficuo e penso che all'interno di questo tavolo, di cui già parlavamo in passato, in modo per rendere la disabilità effettivamente un osservatorio che è una casa di me, la trasparenza e il giudizio anche nell'esame della problematica potesse essere conforme, potesse essere trasparente e omogeneo. All'interno di questo tavolo di confronto penso che sia una categoria di vostri e trova di me e delle istituzioni che rappresento la massima priorità. In questa prospettiva vi informo, se ancora non sapete, che quello che vorrei dirvi oggi, oltre appunto a istituzioni di questo tavolo, sono alcune altre cose. Innanzitutto l'esigenza è qui di rivedere tutto l'impianto, ma non perché non offre risposta adeguata, semplicemente perché il tempo cambiano anche le malattie, cambia anche il modo in cui ci rispondono, cambia anche il modo in cui i medici devono valutare l'altro stesso, rivedere l'impianto del 90, rivedere le tabelle del 92, rivedere il modo in cui si accetta la malattia e le malattie che devono essere protette dal supporto dello Stato, dal supporto dell'INPS. Questo mi confronto con il dottore, sia con la protagonista Stefani, che è molto sensibile. E penso che ci sia spazio e tempo per affrontare questo problema. Quindi rivedere l'impianto della invalidità e fare qualcosa quindi di più organico, facendo una
1: cercando anche di risolvere in breve problemi specifici che sono anche purtroppo soprattutto conseguenze del periodo faticoso, del periodo pandemico che stiamo affrontando. In questa direzione vanno le proposte di legge che noi abbiamo portato, anche condividendo con voi, su due aspetti in particolare, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli atti. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e della verifica alla risposta stessa. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di morte, le giacenze di domani,
2: invece 24.
1: E questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte dei cittadini. Quindi nella direzione di rispondere.

applicazione delle convenzioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento non sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questi esempi ci sono anche visioni diverse e l'utente battistico, la malattia l'ha accettata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo ruolo rispettato. E quindi è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla facenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate, che omogenee, che noi, e di indicazioni che i medici scientificamente danno alle commissioni, si possono aggiungere appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, e questo è un aspetto importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente, quindi anche di richieste, un'area che accentua la pericolo della malattia, come sapete nella regione Lazio noi abbiamo un vero processo, un'area della Romagna che partirà a settembre, che verificherà la malattia della città, quindi contenta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire le presenze che abbiamo. E l'altra, l'altro provvedimento nel breve periodo che appunto offre una risposta alle giacenze che hanno accumulato è riferita alle comunicazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una certificazione laddove appunto non si riescono a trovare medici e oggi medici sono nel paese, non in paese. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese. Quindi c'è un problema, permettetemi di raccontarvi questo incontro che abbiamo fatto nel discorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto. Uno dei principali temi, mi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontato di noi del in generale, è che ha la portazione di tutta la vita. Gli aspetti, i problemi,

il governo e le istituzioni devono essere richieste impellente, quando questo è effettivamente un problema generale di tutto il paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici, fino alla Repubblica, nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo ricordato. Quindi questi due provvedimenti sottoscritti emergenziali offrirebbero una risposta, ma non sono da, da generalizzare sulla nostra modalità attuale di analizzare la malattia che va fatta attraverso il rischio. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta del processo di invalidità, dell'accertamento di invalidità, ci sarebbero altre due cose che io stesso ho trasmesso in vista agli organi di governo. Uno è l'accentramento. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% delle mie visite, molto più del 50% delle visite giacenti, non sono in competenza INPS, ma sono in competenza INPS. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito. Non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sa, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di mezzo è generale, però più volte ho rappresentato il governo l'esigenza di una centralità.

Patagonia. Con la cassa integrazione diminuivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia di invalidità, crea delle allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante quotidiana ne parlava diffusamente, condizione di causa, e rilevava effettivamente questo, la diversità dei canali che inevitabilmente comunica. E quindi una riforma della comunità dovrebbe occuparsi anche di questo, centramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale e unica dell'accentramento stesso. E anche l'accentramento della contenziosa, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Spesso i nostri medici, i nostri tecnici che sono chiamati sono dispersi da diverse commissioni.

per migliorare, perché su accertamento e di prestazione erogati all'istituto dovremmo pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare.

Allora prevedere delle migrazioni sulla base delle tecnologie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, servizi, terapie.

0: modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi quelli più preziosi. A mio parere, un tentativo di questa direzione dovrebbe fare una riflessione in questa direzione. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, che è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. Lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra della però ci sono ragioni a favore o contro, o contrario rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno del tavolo, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non una visione di risparmio, ma una visione di vantaggio. Per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Questo è il punto. Non una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. Ma è quello che non spende. Anzi, ne chiediamo
1: di più di 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amic24.it.
0: cercare di dare qualcuno che probabilmente 500 euro e non avrebbe altro, sarebbe in questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro e un domani continuerebbe ad avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili, per esempio, una riflessione. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere affrontati. Qualcosa su cui dovremmo continuare qualcosa di più, istituto a una responsabilità limitata, questo è il diritto. Sostegno, supporto monetario, supporto di servizi è sicuramente utile e includo anche ciò che vi abilita la psiche nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo, della donna nella società, probabilmente avviene attraverso il gruppo. Per tutte le e quindi qui dovremmo, possiamo a tutti i livelli di istituzione, tutto lavoratori che possono costruire una società avanzata come la nostra. Abbiamo visto quanto oggi lo smart working, per quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro, rendendo uguali tutti, la maggior. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi

situazione critica al lavoro. Tutti, senza categorie. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo che sta facendo, la propria proposta.

ripeto, le risorse allocate in circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore sono risorse che in nessun caso per essere elaborazione di queste proposte vorrebbero meno, vorrebbero diminuire. Semmai la vostra battaglia, ma la vostra lotta dovrebbe essere pronto per cogliere le soluzioni di questo settore. Queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espandere, e non per non è un settore. Io vi ringrazio per l'attenzione.

Bene la semplificazione, adesso io so lei a cosa...

negli anni scorsi.

che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Andwich in forma. Oggi è il 27 gennaio, siamo alla fine di questo mese e naturalmente il tema non può che essere le evidenti criticità che sono presenti soprattutto nelle 9 province dove si è avviata la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento, dove i cittadini con disabilità incontrano notevolissime difficoltà nel richiedere ai medici certificatori il cosiddetto certificato medico aggiornativo, che ha anche la funzione di avviare l'iter amministrativo per chi fa richiesta di accertamento. Naturalmente criticità che noi stiamo monitorando, stiamo valutando e stiamo seguendo con attenzione su tutto il territorio, criticità che sono state già ampiamente rappresentate sia all'istituto sia all'autorità politica delegata e che naturalmente ci destano molte preoccupazioni, e ancorché amaramente dobbiamo anche rilevare che tutto quello che oggi si sta manifestando lo avevamo preannunciato per tempo e ne avevamo anche individuato.

0: presidente nazionale Annic.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annic. Come vi ho annunciato precedentemente, oggi parliamo di queste criticità che sono presenti e che tutti stanno in maniera, diciamo così, abbastanza preoccupante manifestando, soprattutto nelle nuove province dove vi è la cosiddetta sperimentazione della nuova legge delega sulla disabilità, le nuove procedure per l'accertamento di base dell'invalidità civile, della legge 104 e di tutto quello che è, diciamo così, il contesto connotato alla disabilità in generale, e che quindi purtroppo è quello che avevamo più volte rappresentato.
2: Annic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annic24.it.
1: Infatti ci stanno dando ragione, ma la consolazione, certamente una madre consolazione, ma il problema è quindi non è una ragione che vorremmo assolutamente che qualcuno ci riconosca, perché ripeto, sarebbe una madre consolazione appunto. Il problema dove si pone in questo momento? Innanzitutto nella primissima fase, ed è qui che sta venendo fuori la difficoltà, diciamo così, più evidente, che è la complessità con cui si deve redigere, per cui si deve redigere questo certificato. I medici certificatori purtroppo

0: Visto me vagare sulla sabbia umida, e il mare che restituiva immagini. Chissà perché poi si torni sempre lì. Come per cancellare l'attimo.
1: Quindi noi abbiamo chiesto,

dobbiamo individuare immediatamente un percorso per far sì che il sistema non deflagri e che il sistema stesso possa cominciare a funzionare. E questa è soltanto la primissima parte di tutta la difficoltà che abbiamo visto, perché visto come ancora abbiamo la produzione di un sistema, non sappiamo il sistema che già presentava delle enormi

Бача, брача.

Quindi anche su questo la manutenzione ci preoccupa moltissimo, non ci siamo ancora arrivati a quella fase perché è chiaro che le difficoltà, diciamo così, nella piattaforma che